0: Echoes the Night. Suoni notturni su Nova Radio.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Scattata nello stretto di Hormuz l'operazione USA Project Freedom, aperto un corridoio sicuro, afferma Washington, colpite 6 lance iraniane, ma Teheran smentisce tutto, su Abu Dhabi piovono 4 cruise iraniani, tutti intercettati. Trump si dice certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto insoddisfatto dei negoziati con Teheran, accordi in tempi brevi, avverte, o la guerra riprenderà. Crisi iraniana, guerra in Ucraina, immigrazione, alcuni dei temi al centro del vertice di Yerevan della comunità politica europea, circa 50 i leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempi. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti le sorelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello e soprattutto di Sempio. Serie A, l'Olimpico in uno dei due posticipi della 35esima giornata, la Roma travolge la Fiorentina per 4-0 e si porta a meno 1 dalla zona Champions. Nell'altra gara allo Zini, la Lazio supera e rimonta la Cremonese per 2-1. Ed è tutto, una buona giornata da Barbara Salandri.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Missili iraniani hanno intanto raggiunto gli Emirati Arabi, ma senza conseguenze. Sentiamo Laura Supino.
2: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo, l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di 6 lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro 2 cacciatorpedinieri americani. Che nel Golfo siano in corso attività belliche è probabile. Seoul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi e la minaccia o la guerra riprenderà. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, i colloqui stanno facendo progressi.
1: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della comunità politica europea che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Sul tavolo la crisi iraniana, la guerra in Ucraina e l'immigrazione. In Armenia presente anche Giorgia Meloni, che per la prima volta ha commentato gli strali di Trump contro il nostro paese. Alcune dichiarazioni non sono state corrette. L'Italia ha sempre mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti dall'Afghanistan all'Iraq. Per tentare una ricucitura venerdì a Roma faccia a faccia tra Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio nella capitale per vedere il Papa dopo i dissidi con la Casa Bianca. Secret Service di nuovo in azione. Un uomo avrebbe aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca, dove era in corso un evento con Trump. Gli agenti hanno reagito colpendolo. Ferito è stato trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Al momento ignota la sua identità. Guerra di dichiarazioni tra Mosca e Kiev sulla tregua annunciata dalla Russia per l'8 e 9 maggio prossimi in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. L'Ucraina fa sapere di non aver ricevuto in merito nessuna richiesta ufficiale, ma proclama comunque un cessate il fuoco a partire da questa notte. La Russia non si sente al sicuro per la parata del 9 maggio a Mosca, commenta Zelensky. È giunto il momento che le autorità russe compiano passi concreti per porre fine alla loro guerra. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto ai post che farebbero riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era chiara, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. La strage di Capodanno a Crans-Montana. Dopo le polemiche delle ultime settimane, il presidente della Confederazione Elvetica ha annunciato lo stop all'invio delle fatture a carico delle famiglie delle vittime. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime e dei feriti di Crans-Montana, la strage di Capodanno nella quale hanno perso la vita 41 ragazzi, tra cui 6 italiani, e 115 sono rimasti feriti. Lo ha annunciato il presidente elvetico Parmelen dopo aver rincontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia. Ho confermato a Meloni, ha scritto su X il presidente elvetico, che la Confederazione esaminerà la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli stati interessati sulla base delle disposizioni legali vigenti. Palazzo Chigi aveva fatto sapere che Parmelen si era politicamente impegnato affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans-Montana non venisse richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera.
1: Calcio in chiusura all'Olimpico in uno dei due posticipi della 35esima di Serie A. La Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a meno uno dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, allo Zini, la Lazio ribalta la Cremonese sempre più sull'orlo del baratro. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: Se il Milan di questi tempi è avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri. Se ne accorge rapidamente la Fiorentina. Annichilita l'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, affirma Mancini Wesley Hermoso. Nella ripresa, la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. La Juventus quarta è ora lontana soltanto un punto. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio dei 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A allo Zini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio in rete con Noslin, che c'entra 2-1, il quinto successo nelle ultime 8 a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter. I grigio-rossi camminano sull'orlo del baratro. Il Lecce quart'ultimo è lontano 4 punti. Servirà un miracolo nelle ultime 3 per la remontada.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code in uscita a Calenzano provenendo da Roma, rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio in direzione Roma. Sulla FIPLI verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Scandicci e tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code in uscita a Calenzano, provenendo da Roma. Rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio in direzione Roma. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra Firenze Scandicci e Scandicci e tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della regione Toscana. Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio. Torniamo ad inaugurare la giornata con lo spazio dedicato alla cultura e con la nuova trasmissione Cultura a chilometro zero, che vi porta a scoprire cosa succede in tutta la regione toscana. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 nel Mugello per quanto riguarda l'FM, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB, che ci porta appunto in tutta la regione. 366 10 14 094 è invece il nostro numero WhatsApp, dove potete scriverci e contattarci in qualsiasi momento della giornata.
3: Cultura a chilometro zero.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi, dove torniamo a parlare di OCA, Oasi Contemporary Art and Architecture. Il progetto di Oasi Dynamo a San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, che negli ultimi 3 anni ha portato arte e architettura contemporanee sull'Appennino pistoiese, con un percorso immerso nella natura tra installazioni di artisti internazionali e uno spazio espositivo dedicato a mostre d'arte e di fotografia. Per la stagione 2026 OCA accoglie le opere e i lavori dell'artista belga Arne Quince, che porta a Oasi Dynamo Ceramorfia, una opera che va ad aggiungersi al percorso nella natura e presenta nello spazio espositivo la mostra personale I'm a Gardener, che approfondisce la sua ricerca sul rapporto tra uomo e biodiversità. Noi abbiamo parlato di questa novità con il direttore artistico di OCA, Emanuele Montibelli.
4: Arne Quince è un artista belga di fama internazionale, è un artista che in questo momento espone in moltissimi centri importanti dell'arte contemporanea, e quest'anno abbiamo aperto la stagione di OCA appunto con 2 suoi lavori, una mostra dentro lo spazio espositivo di OCA, nel quale ci sono dei lavori fatti appositamente per questa mostra, oltre che ad altri lavori precedenti. Sono dei grandi dipinti che lui prende spunto dal suo giardino, ed ecco perché il titolo I'm a Gardener, perché lui dipinge e lavora come fosse un vero e proprio giardiniere. A questo atteggiamento prende spunto dal giardino che lui coltiva vicino al suo studio, e riproduce la natura in formato molto più grande per, come dire, invertire il rapporto che di solito noi abbiamo con i fiori, e cioè un rapporto che non ci mette in soggezione, ma che ci fa capire la dipendenza che noi abbiamo dalla natura. Oltre a questo, Arne Quince è uno scultore, e in questi giorni avrà anche una mostra alla Biennale di Venezia, e i suoi lavori, che sono o in giardini privati o in spazi pubblici, in questo caso l'installazione che lui ha fatto per OCA è un'installazione che tratta del rapporto tra la natura e l'uomo attraverso l'arte contemporanea, tra il concetto è tra la dipendenza ma anche la capacità di modificare la natura che oggi l'uomo ha. Questo atteggiamento che noi abbiamo ormai da secoli, ma oggi abbiamo gli strumenti perché questo avvenga in maniera molto più impattante e molto più velocemente. Per lui è importante porre anche questo accento su questi temi con i quali noi dobbiamo fare molta attenzione. In verità questa è una scultura in ceramica che è stata collocata appunto all'interno del percorso in uno spazio molto bello in mezzo alle ginestre, prendendo spunto anche da un artista illustratore, Leo Leoni, che negli anni 70 aveva immaginato proprio la botanica parallela.
2: Come è strutturato e come cambia appunto il vostro percorso espositivo con l'arrivo di questa nuova opera? Che itinerario propone adesso il percorso della natura di Oca? Insomma, se ce lo riracconta ancora una volta.
4: Molto volentieri. Allora, il percorso EOCA è un progetto in work progress, perché dopo le prime installazioni che sono state aperte l'anno scorso, cioè l'installazione di Ken Okuma a Ravenna, Michele De Lucchi e Mariangela Gualtieri e Matteo Thun e Davide Quaiola, quest'anno si aggiungeranno, oltre a questa installazione, altre due installazioni, una di Stefano Boeri e una del collettivo Fusework. Per cui il percorso gradualmente si sta arricchendo di nuove opere l'anno prossimo ci saranno anche altre installazioni, per cui ogni anno avremo l'opportunità di vedere questi nuovi lavori che ovviamente cambiano la percezione e la realtà di quel luogo, ma nello stesso tempo la relazione tra le opere d'arte. Credo che questo percorso nell'arco di qualche anno, già adesso è una cosa importante, ma sarà uno dei forse percorsi espositivi all'aperto che sondano ovviamente, parlano del rapporto tra arte e natura più importanti in Italia e in Europa.
2: Ancora rimane appunto la possibilità di visitare il percorso nella natura solamente con delle visite guidate che vanno prenotate. Come mai nel caso di Oca avete deciso di fare questa scelta delle visite guidate e appunto un accesso un po' diverso rispetto allo spazio espositivo per il percorso nella natura?
4: Allora, il luogo naturalmente è la cosa più importante. Ci dobbiamo ricordare che ci troviamo all'interno di un'oasi affiliata al WWF, per cui è un'oasi ambientale. Questa oasi peraltro è di una grandezza di circa 1100 ettari, per cui è inimmaginabile il fatto di poter far entrare delle persone liberamente, uno per il rispetto della natura, due per l'ampiezza dell'oasi. Ma c'è un terzo elemento che per noi è importante, e cioè la modalità di fruizione di questo luogo e di queste opere. Allora, se i tre temi importanti sono la natura, l'arte, il terzo è sicuramente il fattore umano, per cui la modalità di accesso diventa essa stessa parte dell'opera d'arte e ovviamente una parte esperienziale molto importante. Allora, l'entrare nell'area di Oasi significa anche che ci dobbiamo adattare noi alla realtà di questa Oasi. Peraltro si trova nell'Appennino Pistoiese, che è un luogo a mio avviso molto bello, è molto naturale, e credo che proprio il fatto di rispettare i tempi di quei luoghi, ma nello stesso tempo rispettare un tempo diverso nell'attraversare la natura con altre persone, il cammino fa parte della fruizione di questo luogo e diventa oggettivamente un'esperienza molto bella, perché invece di essere un'esperienza che di solito nei luoghi d'arte si fa singolarmente, diventa un'esperienza collettiva.
2: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire a visitare l'Oasi Contemporary Art and Architecture nel Pistoiese, a San Marcello Piteglio. Come detto, è già aperta e si potrà visitare questo spazio, questo luogo, fino al 1° di novembre. Grazie mille ad Emanuele Montibeller per essere stato con noi.
4: Grazie a voi e vi aspettiamo.
5: E mi rileggo i libri che ho già letto per capire come sono diventato quello che sono diventato. Se qualche cosa me la sono dimenticata.

cosa sei? Tu di sicuro penserai che è un problema, ma per me è tutto ok. Mi piace ancora parlare di lei, di come sto usando questa vita, tutta questa vita, soltanto per capire chi sono. E hai voglia di cercare le parole giuste, hai voglia di cercare la melodia. A volte basta niente, anche solo un rumore, non sai mai quando, mai come. Arriva una poesia.

capirò che ti scoperemo da vecchi. Se i gatti sono in missione segreta e se i gabbiani estingueranno i piccioni per poi passare agli uomini. Qual è il paese del mondo dove è più intelligente andare prima in vacanza? Prima che ci arrivi qualcuno come noi. E hai voglia di cercare le parole giuste, hai voglia di cercare la melodia. A volte basta un niente, anche solo un rumore. Non sai mai quando, mai come, ti eri distratto e vedi solo la scia.

0: sai mai quando, mai come. Qualcosa viene, ti prende, ti incarta e ti trascina via.
1: Cultura a chilometro zero.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, dove torniamo a parlare di Chuck sul lavoro, la rassegna che inizia il 5 di maggio allo Spazio Alfieri di Firenze e che prevede una serie di proiezioni fino alla fine del mese, con quest'anno anche due puntate fuori dalla città di Firenze. Ovviamente la rassegna è organizzata come tutti gli anni in collaborazione con la Filcams CGL di Firenze e la Filcams CGL Toscana, con la programmazione a cura di Anemic Cinema e con lo Spazio Alfieri. Ne parliamo con il curatore Gabriele Rizza, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Cosa ci aspetta per questa edizione di Chuck sul lavoro? Diciamo che c'è questa novità della rassegna che si sposta anche fuori da Firenze.
3: Sì, essendo fra i promotori, insomma, la Filcams CGL Toscana ci hanno chiesto, insomma, invitato a fare anche qualche puntata, come dicevi te, Extramania, e quindi andiamo una sera a Pisa e un'altra ad Arezzo, insomma, ecco, facciamo queste due escursioni fuori da Firenze. Ma la rassegna è, come sempre, attraversa un po' alcuni titoli del nostro cinema che riflettono su questo tema, insomma, sempre difficile da raccontare perché talmente così pieno di violenze, di contraddizioni, di cose che non si risolvono mai, insomma, come quella appunto della crisi del lavoro e soprattutto delle disgrazie, delle tragedie, dei morti sul lavoro che, insomma, non sembrano avere fine, insomma, ecco. Quindi su questo la CGL si interroga e i film sono cinque, sono una specie di piccoli tasselli, insomma, per riflettere un po' sulle condizioni difficili di chi oggi si trova a fare i conti alla fine del mese. Insomma, la sostanza è un po' questa, ecco. La cosa che, come sempre, contraddistingue questa rassegna è la possibilità poi di dialogare, come suol dirsi, con i registi, che sono presenti tutti e che alla fine del film, insomma, interagiscono, chiacchierano, osservano, dialogano, insomma, con gli spettatori. Insomma, questa è un po' la differenza.
2: Cosa proponete a livello di film? Sì. Come si parte il 5 di maggio, articolo 1 di Luca Bianchini, come detto, sarà anche presente il regista,
3: sì,
2: come nelle altre
3: presente,
2: occasioni.
3: Sì, abbiamo messo insieme un piccolo pacchetto di 5 titoli, sono 4 fiction, di cui una un po' storica, un po' anomala se vogliamo, però ci sembrava molto interessante, e un documentario. Partiamo appunto col documentario articolo 1 di Luca Bianchini, che come dicevo prima è una fotografia delle tragedie, delle morti sul lavoro. Insomma, sono tre avvenimenti che hanno segnato il lavoro in Italia negli ultimi anni, con così un interrogativo che rimane lì nell'aria, ovviamente, che non trova al momento nessuna soluzione, e sono 3 testimonianze di persone che hanno subito le testimonianze di chi è rimasto, ovviamente, ma che ha avuto un proprio caro morto sul lavoro, insomma, mentre svolgeva la sua attività, insomma, ecco. Quindi sarà ancora di più un motivo per non sentirsi bene, insomma, ecco, come quando queste cose ci colpiscono ormai quasi quotidianamente. Comunque Bianchini è un documentarista molto serio, molto preparato, che ha lavorato anche con molta emotività su queste tragedie, quindi sarà interessante vedere il suo punto di vista, ma soprattutto ascoltare chi ha avuto un proprio caro, insomma, colpito da questa tragedia. Ecco, questo è il primo appuntamento, che è giusto domani sera all'Alfieri. Si comincia sempre alle 9, più o meno alle 9, insomma, dai, l'orario è quello.
2: Gli altri, come hai detto, non sono documentari, sono film veri e propri.
3: Sì.
2: Cosa raccontano a grandi linee?
3: Sì.
2: E appunto quali sono i vari temi? Tra l'altro si chiude con un film che invece parla dell'ultima figlia di Marx.
3: Sì, sì, ci sembrava interessante. Dunque, comunque, ripercorrendo il calendario molto brevemente, secondo appuntamento è Ultimo Schiaffo, che è un film italiano dello scorso anno di Matteo Oleotto, una storia curiosa ma molto così mette un po' di disagio, insomma, ecco, una storia anche giovanile, fra virgolette, che si svolge in montagna e dove appunto le soluzioni per una vita migliore sono legate così a fatti abbastanza traumatici. C'è poi Tienimi presente di Alberto Palmiero, film che ha avuto molto, molto successo perché ha vinto il premio come miglior opera prima alla Festa del Cinema di Roma e ora è candidato come miglior esordio alla regia ai Davide di Donatello, quindi ci è sembrato colpire un po' nel segno, insomma, di un nuovo cinema italiano che cerca sempre di rinnovarsi con le proprie voci, ormai un po', forse anche un po' stanche, ma insomma è un film che riflette sulle difficoltà del lavoro nel mondo del cinema, quindi insomma c'è un po' una valutazione dall'interno di quello che può fare oggi un giovane regista che trova tutte le porte un po' chiuse e sbarrate. Abbiamo poi Il Ritorno di Stefano Chiantini. Questo film si contraddistingue, a parte per la storia, che è sempre una storia molto, molto cruda, un po' traumatica, insomma, su una famiglia, padre, madre e figlio che sono all'interno di queste difficoltà, precariato e via dicendo, per la presenza di Emma Marrone, la cantante, che qui dà prova di essere una grande attrice, insomma, quindi anche una curiosità non da poco, insomma, per una giovane donna che si è immersa in questo ruolo con tutta la propria forza, anche la propria visibilità e la propria fisicità, ecco, questo è un film robusto. Finiamo, come dicevi prima, con Miss Marx, che è un film non recentissimo perché è del 2020 di Susanna Nicchiarelli. Allora, perché lo facciamo? Lo facciamo perché ci piaceva l'idea del padre del capitale, quindi di quello che è quello che ruota nel mondo contemporaneo sul mondo del lavoro, descritto dal monumentale libro di Karl Marx, poi perché abbiamo una presenza femminile, ma insomma questo era così un omaggio, insomma, di una cinematografia che anche al femminile riesce a esprimere delle cose molto interessanti, per una grande interpretazione di Roma Lagarai che si cala nei panni di questa donna, figlia appunto Eleonor, che è la figlia di Marx, la figlia prediletta, la terzogenite, che lavora per la difesa anche e l'eredità politica del padre, ma che da un punto di vista sentimentale, diciamo così, era un po' una frana, insomma, ecco, quindi c'è questo rapporto, questo contrasto fra dimensione politica e sfera privata che è molto interessante. Però il film è anche bello perché è un film storico, in costume, molto musicale, insomma, un po' rock, quindi insomma la vita di questa donna è anche attraversata con uno sguardo molto contemporaneo, un bellissimo film, insomma, un po' anomalo, ecco, rispetto a se uno pensa alle tematiche del lavoro oggi in Italia, no, le tematiche della donna e delle difficoltà di una donna di essere autenticamente se stessa, oltre che essere figlia, insomma, di un personaggio un po' ingombrante, lo possiamo dire, insomma, come Karl Marx.
2: Assolutamente, tematica direi intramontabile, al di là del contesto sociale e storico. Noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire allo Spazio Alfieri a Firenze dal 5 al 27 di maggio per questi appuntamenti. Le proiezioni iniziano sempre alle ore 21:15, i biglietti costano 4 euro, quindi pochissimo, e ovviamente ci sono poi anche questi due appuntamenti ad Arezzo, il 13 di maggio con la proiezione di Tienimi presente al Multisala Eden, a Pisa al Cinema Arsenale il 20 di maggio, sempre Tienimi presente di Alberto Palmiero, il film che abbiamo detto è quello un po' più recente,
3: sì,
2: e anche un po' più in vista in questo momento forse,
3: più marcato, scusate, sia a Pisa che ad Arezzo Palmiero sarà presente, ecco, anche lì ci sarà il regista che parlerà con il pubblico.
2: Grazie mille a Gabriele Rizza,
3: grazie
2: e a presto.
3: Ciao.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura. Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Cultura a chilometro zero.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri si inaugura la rassegna Chuck sul lavoro alle 21.15 in proiezione articolo 1, il documentario di Luca Bianchini alla presenza del regista. Alle 20.30 al cinema Astra in proiezione Kokuo, il maestro di Kabuki. Prima del film sarà possibile provare l'esperienza del bento, la tipica cena giapponese in scatola da gustare prima dello spettacolo. L'evento in collaborazione con En, cucina casalinga giapponese. Da stasera, con numerose repliche fino a fine maggio, al Teatro di Fiesole va in scena Provaci ancora Sam, il testo di Woody Allen messo in scena da The Kitchen Company. Alle ore 21 al Teatro Puccini, Iliade Open Mic, il collettivo Terzo Segreto di Satira racconta la guerra di Troia in formato stand-up comedy. Al Teatro del Maggio alle ore 20 la Viv Quartet suona musiche di Beethoven. Alle ore 20 alla Casa del Popolo 25 aprile cena per finanziare l'iniziativa del 15 maggio per il riconoscimento della Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due giornate cruciali nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede unico indagato Andrea Sempio, al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Questa mattina saranno ascoltate a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, convocato a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz grazie all'operazione Project Freedom e di aver affondato 6 lance iraniane. Teheran però smentisce e comunica di aver sparato missili contro 2 caccia torpediniere americani. Seoul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati Arabi, 3 intercettati, il quarto è caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi, torna a minacciare o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per questa nuova operazione USA, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, rimarca il presidente francese Macron durante il vertice della comunità politica europea che si è svolto a Yerevan. Circa 50 i leader presenti, tra cui Giorgia Meloni, che per la prima volta torna sulla frizione con gli USA dopo gli strali di Trump. Alcuni commenti non sono stati corretti, ha detto: l'Italia ha sempre mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, dall'Afghanistan all'Iraq. Poi, su un eventuale disimpegno USA in Europa, ha aggiunto: non sarei d'accordo. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro a Lipsia, dove un'auto si è lanciata contro la folla, 2 le persone morte, altre 3 in gravi condizioni, 80 i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di agitazione psichica. Di attacco intenzionale hanno parlato le autorità tedesche. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto all'età di 59 anni. Lutto regionale oggi in Veneto, nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, attese migliaia di persone. Proclamato il lutto cittadino anche a Bologna, città natale del campione paralimpico. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente Mattarella incontrando al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Sono le 9:06 e inizia Newsbox, il nostro spazio in diretta che dedichiamo alle notizie del giorno e ovviamente soprattutto ai focus su le notizie locali, le prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi. Prima di iniziare a dare una lettura proprio a questi ultimi, un po' di musica e il collegamento per un aggiornamento sul meteo con il Lamma.

0: Alle 9:07 minuti, come promesso, torniamo in onda e lo facciamo per aggiornarvi sul tempo che fa oggi, che farà oggi in Toscana con Roberto Vallorani dell'AMMA. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ben trovati.
0: Cosa ci aspetta per la giornata di oggi? Una giornata piovosa.
1: Sì, piovosa, la perturbazione atlantica ha già fatto ingresso sulla nostra penisola, interessa soprattutto le coste tirreniche, anche la Toscana, con piogge e rovesci sparsi, un po' più diffusi tra le province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia i fenomeni. In questo momento sono in atto dei temporali proprio sulla provincia di Massa Carrara, e le precipitazioni saranno appunto più abbondanti sulle zone settentrionali, un po' meno al centro-sud. Un'attenuazione dei fenomeni in serata, poi domani un'altra giornata instabile, transiterà fronte freddo vero e proprio collegato a questa perturbazione, quindi un'altra giornata con un cielo molto nuvoloso, coperto, rovesci sparsi e temporali possibili anche localmente di forte intensità un po' su tutto il territorio regionale. Poi migliorerà nella notte tra mercoledì e giovedì, le temperature in questi giorni saranno non particolarmente fresche, anche se caleranno le massime, che non andranno oltre 17-18 gradi centigradi sia oggi che domani, poi graduale rialzo termico da giovedì. È tutto, a voi la linea.
0: Grazie. Una domanda prima di chiudere: sì, avete diramato un'allerta arancione per la zona del Monte Faeta, devastata dall'incendio dei giorni scorsi. Cosa comporta questo e se sarà estesa?
1: Probabilmente verrà estesa anche alla giornata di domani, lo valuteremo da qui a l'una insieme alla Protezione Civile. Praticamente l'incendio ha reso più vulnerabile i terreni appunto incendiati, e pertanto diciamo il livello d'allerta, anziché giallo come lo è sul centro-nord della Toscana per temporali e rischio idrogeologico, su la zona incendiata è di livello arancione.
0: Grazie mille a Roberto Vallorani dell'AMMA, buon lavoro e a domani.
1: Grazie a voi, una buona giornata a tutti e a domani.
0: Continuiamo quindi con le notizie di oggi, dando uno sguardo ai quotidiani in edicola quest'oggi. Newsbox. Partiamo dalla Nazione, il titolo di apertura: morta dopo il parto, 12 indagati. Il caso a cui si fa riferimento è quello della donna di 25 anni morta a Torregalli a causa di una serie di emorragie e complicazioni dopo il primo parto. Per 6 ginecologi, un'ostetrica, un chirurgo e 4 anestesisti, l'accusa di omicidio colposo. Oggi la autopsia. La donna è Marzia Robin Harrison, 25 anni, originaria del Madagascar. Questa è una notizia che ovviamente viene trattata anche dagli altri quotidiani in edicola quest'oggi. L'apertura è quella della Nazione, che poi nella sua fotonotizia invece si dedica all'altro tema che campeggia sui quotidiani locali in relazione alla città di Firenze. Ovviamente oggi è un tema di cui parleremo tra poco anche noi in diretta. Lotta senza quartiere, dall'isolotto a Novoli in campo 80 vigili nei rioni più difficili, assemblea di fuoco in Oltrarno, i comitati siamo ostaggi delle auto. Sicurezza, il comune ci riprova, addio al modello del vigile di quartiere, 80 agenti pattuglieranno le zone più problematiche. Stop ai presidi fissi, la sperimentazione della polizia di prossimità andrà avanti fino a dicembre. Funaro rilancia dicendo: ora tocca al governo. Questo titolo è quello di apertura per il Corriere Fiorentino, che approfondisce questione. L'annuncio di questa novità, di questa polizia di prossimità, è arrivato ieri con una conferenza stampa che ha coinvolto l'assessore alla sicurezza del Comune di Firenze Andrea Giorgio e la sindaca Sara Funaro. Poi il quotidiano, il Corriere Fiorentino, fa tutto un focus su questo. Sicurezza, Palazzo Vecchio ci riprova, nei quartieri la polizia di prossimità, non più il vigile di quartiere con postazione fisse, ma 80 agenti a pattugliare le zone più problematiche, e c'è anche una mappa di quali sono le aree che verranno messe sotto controllo, che faranno parte di questa sperimentazione. L'esordio è a Novoli. Della questione abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, dopo la conferenza stampa. 40 servizi a settimana, non postazioni orari fissi, gli agenti inizialmente si concentreranno sui servizi di presidio territoriale, le segnalazioni raccolte attiveranno poi interventi mirati che potranno essere condotti anche dal personale non uniforme a seconda del contesto e del tipo di segnalazione. Non ci sono sportelli fissi dove i cittadini possono recarsi in orari fissi come nel tradizionale vigile di quartiere. Gli agenti della polizia di prossimità porteranno le segnalazioni al termine dei pattugliamenti a una cabina di regia, di cui faranno parte anche i 5 presidenti di quartiere, che servirà a monitorare le criticità e programmare gli interventi più complessi insieme agli uffici del comune e delle società che gestiscono servizi utili alla risoluzione dei problemi. Questo è un po' il piano. Una

0: centro storico. Invece l'altra proposta è quella dell'estensione della ZTL con orari aumentati, soprattutto per quanto riguarda l'Oltrarno. È arrivata questa richiesta. Noi tra poco riparleremo di tutto questo con Marco Giannoni dei comitati del centro storico, che si sono riuniti appunto ieri in assemblea pubblica con l'assessore Giorgio. Avevamo parlato con lui prima dell'assemblea in mattinata, poi è arrivata questa novità dell'annuncio dei vigili della polizia di prossimità da parte del comune di Firenze, e adesso sentiamo com'è andata la riunione di ieri sera. Intanto ci riascoltiamo le parole dell'assessore Andrea Giorgio, assessore alla sicurezza del comune di Firenze e alla mobilità, proprio su questa novità dei vigili di quartiere.
1: Beh, per noi la sicurezza è una priorità e lo dimostriamo con quest'altro progetto del Comune di Firenze, la Polizia di Prossimità, che è la versione aggiornata del vigile di quartiere, che nelle nostre intenzioni però è più operativa e più capace di dare risposte concrete ai cittadini. È un'operazione che abbiamo fatto d'accordo con i presidenti di quartiere, con cui abbiamo mappato le zone più critiche della nostra città e abbiamo messo a punto un meccanismo operativo che prevede passaggi a piedi, una quarantina di servizi a settimana in queste zone da parte della Polizia Municipale, integrati con attività non soltanto dei territoriali ma anche delle specialità, quindi dei cinofili, degli agenti a cavallo e diciamo i vari gruppi operativi della Polizia Municipale. Il nostro obiettivo è quello di essere vicini ai cittadini, per questo il vigile di quartiere nuovo avrà questa dimensione, ma anche dare una soluzione concreta ai problemi che verranno fuori. Gli agenti andranno in giro a piedi per queste zone che abbiamo selezionato, parleranno con i cittadini, con i commercianti, ma saranno anche in grado di operare direttamente. Non sarà un urbe itinerante, ma sarà un servizio in grado di dare risposte concrete. C'è infatti una cabina di regia che si riunirà ogni 10 giorni, che è fatta dalla Polizia Municipale, dai quartieri, dal sociale, dall'ambiente, da tutti quelli che poi devono operare sul nostro territorio per garantire quegli elementi di cura che sono necessari a uno spazio pubblico più vivibile. È un impegno importante che si prende la Polizia Municipale, qui destineremo anche 80 unità a settimana e i nuovi agenti che verranno presi nelle prossime settimane, perché l'elemento di vicinanza ai cittadini, l'elemento di presenza fisica nei quartieri per noi è fondamentale.
2: Quanto durerà questo?
1: Il progetto sperimentale dura da qui a fine anno e poi faremo una considerazione finale e realisticamente lo faremo andare avanti. È un progetto cui teniamo molto, ci abbiamo lavorato per settimane a costruirlo, trovando delle modalità che recuperassero il buono del vigile di quartiere ma lo attualizzassero rispetto ai problemi nuovi che ha la nostra città. Quindi saremo presenti nei giardini, nelle aree più delicate, davanti alle scuole, nelle varie zone che i presidenti ci hanno individuato e con cui abbiamo lavorato per definire che tipi di interventi dovremo fare.
0: E queste sono le parole dell'assessore alla sicurezza e alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, ieri mattina in questa conferenza stampa in cui si presentava il progetto di polizia di prossimità, anticipando un po' quelle che sarebbero state le richieste dell'assemblea che si è svolta ieri sera alle Leopoldine in Piazza Tasso, un incontro promosso dal Comitato Oltrarno Futuro, al quale hanno partecipato non soltanto l'assessore Giorgio ma anche tutti i comitati del centro storico di Firenze. In rappresentanza dei comitati oggi torna ai nostri microfoni Marco Giannoni del gruppo residenti Area Duomo, ben ritrovato innanzitutto.
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Innanzitutto, come è andata l'assemblea di ieri? Finalmente è arrivato questo confronto con il comune, con l'assessore Giorgio in particolar modo, un'assemblea aperta. Diciamo che la sindaca e l'assessore vi hanno un po' anticipato con questa conferenza stampa di ieri in cui presentavano il progetto della polizia di prossimità. Cosa ne avete pensato? Se approvate questo progetto e se l'assemblea ieri era contenta di questa novità?
3: Allora, sì, chiaramente noi siamo rimasti tutti molto basiti dalla conferenza stampa. La sala era molto piena, quindi c'è stato un confronto sui due temi centrali, sul vicequartiere e poi anche sulla ZTL 24, molto partecipato. Riguardo al vicequartiere, come già sapete, i comitati avevano presentato una proposta molto ben strutturata, dettagliata, tra l'altro senza costi aggiuntivi che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere, se non limitati a un breve periodo di formazione.

0: elaborata questa grazie a chi quel ruolo l'aveva già svolto come responsabile e quindi conosceva bene la materia, le necessità, ma anche le possibili criticità di quel progetto. Questa proposta era stata inviata formalmente e portata in commissione 8 con l'idea di discutere e poi arrivare in consiglio. Invece, proprio ieri, come avete ben detto voi, il giorno dell'assemblea l'amministrazione ha scelto di uscire un comunicato stampa annunciando un progetto ben diverso, cioè quello dei vigili di prossimità e della polizia di prossimità, come la chiamano loro. Un progetto che nella sostanza però cambia completamente impostazione. Ad esempio si passa da un modello con 84 agenti per il quartiere 1, cioè quello che era stato preventivato nel progetto presentato, una presenza molto più ridotta ai 14 agenti per ogni quartiere, con funzioni diverse e aree valutate più sensibili e quindi automaticamente escludono aree apparentemente meno sensibili. Ma basterebbe fermarsi a questi numeri per capire che il termine prossimità è sbagliato. Prossimità significa prossimo, cioè vicino, ma con 70 agenti in meno per ogni quartiere rispetto al fabbisogno non sei prossimo per nulla. Lui dice abbiamo preso quello che c'è di buono, ecco, però non ha saputo dire cosa non c'era di buono. Sarà meglio oggi? Può essere, vediamo, ma di certo non avrà i risultati che avrebbe avuto il nostro progetto. E questo modo di fare è stato percepito come una forzatura, se non addirittura una provocazione. Non solo non si è voluto discutere la proposta già pronta, ma si è deciso di scavalcare il percorso istituzionale in confronto ai cittadini. Alla domanda su cosa non funzionasse infatti nel progetto dei comitati, ecco, L'assessore non ha saputo o non ha voluto dare nessuna risposta e quindi il quesito rimane purtroppo aperto, nonostante fosse più volte richiesto. C'è stato detto che sono state ascoltate, ecco questa è una cosa diciamo un po' paradossale, altre realtà della città, come fossero entità quali non si è capito, dove sarebbero emerse richieste diverse. Premetto che molto probabilmente se gli altri cittadini avessero letto la proposta presentata dai 16 comitati, conoscendola, penso che l'avrebbero sottoscritta. L'assessore ha fatto capire che la loro scelta è scaturita da quanto emerso appunto dal confronto con gli altri. Forse allora, dato il lavoro svolto così ben articolato nel confronto, avrebbero dovuto partecipare anche i comitati promotori, dato che chiedono la partecipazione ai cittadini. Ma di fatto, al di là delle decisioni, siamo stati esclusi. Quindi hanno fatto praticamente ciò che hanno chiesto gli altri, non quello che abbiamo detto noi. Insomma, pensiamo che sia il solito atteggiamento dell'assessore di questa giunta. Eravamo abituati.
1: Inizierà questa sperimentazione, gli date comunque il beneficio del dubbio?
0: Ma quello penso sia assolutamente intelligente, vediamo, infatti... Detto vediamo, può essere, però non credo se allora intanto io ho letto un po' quello che sono le loro locandine, quelle che hanno pubblicato su Facebook, quelle che si vedono in giro sui giornali, ma sinceramente non c'è scritto nulla di quello che faranno, di come lo faranno, se hanno scritto i luoghi, le piazze dove si troveranno, ma in che orari, quando, quanto tempo. Il progetto che era stato presentato, sottoscritto da 16 comitati, non da uno, era stato fatto, mi pare fossero state 15 pagine, molto ben dettagliate, parlava della sede, parlava della formazione, diceva che il vicequartiere sarebbe partito dall'ufficio e montando in autobus avrebbe raggiunto il luogo dove doveva andare e quindi già in autobus iniziava il suo lavoro. Quindi era veramente molto ben strutturato. Qui che cosa fanno non si sa, per cui vediamo, tanto non abbiamo altri strumenti, quindi beneficio alimentario c'è sempre, poi faremo un saldo. Ecco, non so, lui ha detto che ci saranno degli incontri, dei monitoraggi, se ho capito bene ogni 10 giorni addirittura, con i quartieri. Non abbiamo ben capito se coinvolgeranno anche noi in questo test, in questo monitoraggio. Comunque è bocciato quello che avevamo presentato e soprattutto appunto non c'è stato detto cos'è che non andava. Questa è la cosa, cioè sia il modo sia nel merito non possiamo accettare un comportamento di questo tipo, non perché noi si pretenda che venga fatto quello che diciamo noi, però in un confronto, in una discussione se ne parla, si cerca di capire cosa c'è che va e cosa c'è che non va, non si dice si prende quello che c'è di buono, come se ci fossero state 4-5 elementi e basta. Diteci, noi abbiamo chiesto tante volte, cos'è che non vi torna? Nessuno ci ha saputo dire niente.
1: Diciamo che più che prendere quello che c'è di buono sembra un piano parallelo che è stato elaborato, diciamo così, questa è la vostra impressione?
0: Ma parallelo direi no, non molto parallelo, perché parallelo viaggiano, sono i binari, vanno insieme e sono accanto, ma qui non mi sembrano molto divergenti, ecco, più che paralleli.
1: L'altro punto all'ordine del giorno per questa assemblea era la richiesta di un'estensione della ZTL notturna. Progetto di estendere la ZTL notturna sembra ben gradito, diciamo così, da parte di tutta la maggioranza in Palazzo Vecchio, anche se ovviamente c'è una parte dei rappresentanti di chi vive il centro storico, penso alle attività commerciali, che magari la vede in modo diverso rispetto ai residenti. Inizierà però un iter, almeno questo ha ribadito Giorgio anche stamattina, per aumentare la durata della ZTL. Chiedo però a lei come è andato questo confronto e quali sono le parole concrete che sono state spese in assemblea ieri.
0: Allora, in modo un po' generale, anche sul tema della ZTL H24, che non riguarda soltanto, per quanto chiedevamo noi, non soltanto il periodo estivo ma tutto l'anno, gli interventi sono stati numerosi e quasi tutti nella stessa direzione, cioè i residenti si sono espressi in modo molto chiaro a favore. Mi ricordo solo due posizioni contrarie, di cui una arriva da un residente delle Cure, come però era facile prevedere, non vivendo il centro, e una dal comitato Borgognissanti, che pur comprendendo la necessità della chiusura totale, in molte zone specificava che solo nella loro zona non erano d'accordo. Al signore Le Cure personalmente ho anche detto che noi non pretendiamo di andare alle Cure con la macchina, e che chiaramente, perché lui sosteneva che allora tutte le zone dovrebbero essere ZTL. Ma non mi pare un paragone fattibile, anche perché il centro dovrebbe essere, lo è e dovrebbe essere ancora forse collegato in modo migliore dai servizi pubblici. Certo è più attrattivo venire a fare una giratina in piazza Signoria, in piazza del Duomo, che magari non in piazza delle Cure, con tutto il rispetto, ma si può andare a mangiare un gelato, insomma, ma non... le persone che verrebbero a fare una giratina in centro sono molte di più, quindi va protetto e va più tutelato, questo è chiaro. Poi durante il dibattito un cittadino ha affermato che questa amministrazione vuole ridurre drasticamente la presenza delle auto e quindi togliere anche posti auto. Sul momento l'assessore è saltato un po' sulla sedia, inizialmente ha reagito dicendo: ma chi l'ha mai detto questo? Poi però nel suo intervento finale ha di fatto confermato una prospettiva di città con sempre meno macchine, sottolineando che nessuno acquistando, ha usato proprio questa espressione, nessuno acquistando una nuova auto acquisisce insieme anche il diritto a occupare 15 metri quadrati di spazio pubblico con l'auto. Una posizione molto contraddittoria. Ha detto che la loro visione della città, ma questo a lunga gittata, è proprio quella, insomma, di togliere le auto, quindi ha confermato quello che aveva poco prima contestato al cittadino. In generale quello che è emerso con forza è un senso diffuso di insoddisfazione in diversi momenti, questo un po' riferito come, diciamo, come saldo della serata. In diversi momenti le risposte sono state incomplete, a volte appunto anche contraddittorie, spesso non sono entrate nel merito delle persone sollevate. Il punto centrale è questo: c'è stato ascolto almeno formale, ma non si è tradotto in risposte concrete. Si è parlato di visioni future, di indirizzi, di verbi al futuro, appunto i progetti, ma senza dare soluzioni immediate ai problemi quotidiani dei residenti. E chi è intervenuto all'assemblea è tornato a casa con la sensazione di non aver fatto passi avanti reali, come sempre. Ed è proprio questo forse la criticità più grande che è emersa dalla serata di ieri sera. Non esiste una condivisione. E di questo l'assessore faceva pure un vanto, dicendo che la loro amministrazione ascolta, ma che poi sa prendere anche le sue responsabilità. Una risposta però che è piaciuta solo a lui.
1: Vi siete dati un nuovo appuntamento? Ci sarà modo di ripetere un'occasione come quella dell'assemblea di ieri?
0: Allora, non c'è una data, però l'assessore ha preso l'impegno a rincontrarci nuovamente, non ha stabilito un quando, però ha preso questo impegno a rincontrarci. Noi lo faremo perché continuiamo a farci a essere presenti, a chiedere quello che stiamo chiedendo. Noi non siamo assolutamente contrari contro le attività commerciali. Ci piacerebbe che l'amministrazione, anziché proteggere soltanto la categoria dei ristoratori che servono, che è una categoria nobile, ma magari proteggesse anche il negozio vicinato, la mesticheria, la merceria, la cartoleria, i negozi giocattoli, il barbiere, cioè ciò che serve al residente, perché altrimenti quello di far tornare il residente, di voler far tornare il residente in centro ascoltando tutte le sue necessità è soltanto un programma, una propaganda politica, ma non ha niente in concreto che si possa riscontrare con le loro azioni. Io vivo in centro, sono nato in centro, a 20 metri dal Duomo. C'è nato mio padre e mio nonno, forse l'avevo detto anche ieri, quindi conosco molto bene, e qui dagli anni 80 si è svuotata la città. Io sono l'unico rimasto che ha fatto le scuole qui in centro, non c'è più nessuno dei miei compagni di scuola, salvo forse uno o due, ma veramente uno o due, almeno nella mia area che è vicina al Duomo. Quindi le famiglie se ne sono andate. Andato via il tribunale, se ne sono andati via anche gli uffici, le case erano vuote. Ora tutta questa demonizzazione che fanno al turismo, ma poi alla fine le case erano vuote. Quindi se non rendono vivibile il centro, la gente non ci torna, è inutile fare, sono sogni che rimangono sogni. Ecco, non,
1: certo.
0: Noi vediamo la macchina, noi non ce la portiamo a casa. Oggi io devo, prego.
1: No, dicevo, abbiamo bisogno di chiudere l'intervista per tempi radiofonici, le faccio finire la frase, insomma non so cosa stava dicendo, comunque torneremo a parlarne ovviamente di questi temi e anche in vista dei prossimi appuntamenti e soprattutto magari di questa sperimentazione della polizia di prossimità, capiremo come andrà avanti. Grazie mille a Marco Giannoni per essere stato con noi e a presto.
0: Grazie a voi. Grazie, buongiorno.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Montecatini Terme e l'allacciamento con la 1 e 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Peretola. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 71 tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Dove sei? Ti sei accorta che non hai più 20 anni e che non fai più le ore picche?

maglia e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice, ti ho chiesto una volta, e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo. E allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino.

Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai.

0: un cretino. Poi ti sei fatta seria e non mi ricordo se l'hai detto tu oppure era nell'aria. Guarda che i bivi si trasformano in correnti quando si segue solo una strada, e spesso una è male illuminata, l'altra non è segna.
1: Newsbox.
2: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
3: Sono le 9:36 minuti, torniamo in onda dopo il GR del traffico per parlare di uno degli altri temi del giorno che fondamentalmente viene trattato anche dai quotidiani in edicola quest'oggi, ma che abbiamo trattato anche noi sulle nostre frequenze e sul nostro sito novaradio.web. Ieri è stato raccontato un appello firmato da 110 persone che punta a rivedere l'accordo tra il Comune di Firenze e la Banca Europea per gli investimenti sul piano del social housing, a promuoverlo il laboratorio per la città, che ha presentato appunto un documento dove si spiegano un po' le criticità di questo accordo, un accordo che fondamentalmente finirebbe per spostare l'housing sociale verso poi le fasi del ceto medio, ma soprattutto finirebbe per stimolare la speculazione edilizia, quindi mettere in campo anche un aumento dei costi dell'abitare per la città di Firenze, esteso non soltanto poi all'housing sociale ma insomma a tutta la città. Si cita anche un caso in cui l'intervento della BEI ha prodotto questo, ovvero quello della città di Lisbona. Ieri la sindaca di Firenze ha risposto a questo appello, l'abbiamo detto e ribadito anche in occasione della presentazione dell'accordo con la Banca Europea per gli investimenti, ma evidentemente serve ripeterlo di nuovo: basta con le strumentalizzazioni. Quella con la BEI è la prima operazione per aumentare il patrimonio pubblico, spiega Funaro. È il comune a scegliere gli edifici, le aree su cui investire, non la BEI, basta poi raccontare fake news. Per rispondere alla sindaca Funaro, ma anche per spiegare meglio cos'è questo appello, abbiamo con noi al telefono Vincenzo Esposito del Laboratorio per la Città. Ben trovato innanzitutto.
4: Salve, buongiorno.
3: Allora, come mai la sindaca vi accusa di diffondere fake news e come mai invece voi pensate di non farlo?
4: Beh, dunque, noi siamo abituati a lavorare sui dati, non sulle, come dire, su quanto viene dichiarato in conferenza stampa. Fa un po' ridere, mi permetto di dirlo, che la sindaca parta nella accusa di utilizzare fake news dicendo: l'abbiamo detto e ribadito in occasione della presentazione dell'accordo. Però dire una cosa, in questo caso sono io che lo sostengo, non vera in conferenza stampa, non è che la faccia diventare vera. E veniamo al merito. Noi abbiamo letto i documenti. Il documento è sostanzialmente il protocollo d'intesa che è stato firmato con la BEI, che ha appunto per oggetto la consulenza a titolo gratuito della BEI per supportare il Comune nella messa a punto del piano di edilizia residenziale sociale ERS. Allora, partiamo da questo dato di fatto. L'ERS, per essere efficace, cioè per riuscire a dare risposta alla cosiddetta fascia grigia, cioè quella fascia di popolazione troppo ricca per poter stare nelle graduatorie ERS e troppo povera per poter stare sul mercato, deve mettere a disposizione di questa fascia di popolazione alloggi che stanno a livello del canone allineati con quelli che sono i canoni dei cosiddetti patti territoriali, che sono patti che hanno stabilito tramite contrattazione tra l'organizzazione sindacale degli inquilini e l'organizzazione sindacale della proprietà, hanno trovato un punto di caduta su un canone che appunto, diciamo così, sia sostenibile. A Firenze, per un alloggio medio, di superficie media di 60 metri quadri, i patti territoriali prevedono, ci sono varianti varie perché vengono valutati molti fattori, dalla localizzazione allo stato di conservazione, alla dotazione degli alloggi, eccetera. Ma diciamo così, possiamo affermare senza tema di smentite che a Firenze bisognerebbe uscire con un canone per un alloggio di 60 metri quadri attorno ai 500-600 euro. Partiamo da questo presupposto, che è un dato di fatto, perché se usciamo con un canone più alto sbagliamo mira, cioè andiamo a dare risposta non alla fascia, no, che ha bisogno di questo tipo di abitazioni, ma alziamo il tiro e andiamo verso gente più ambiente, che forse anche loro hanno qualche difficoltà, ma che possono pagare canoni più alti, 800, 900, fino a 1000 euro, eccetera, eccetera. Bene, allora, per fare questo, noi sosteniamo che l'intervento della BEI, che tra l'altro, oltre a supportare il comune nella fase di studio, di impostazione, eccetera, raccoglierà poi anche i capitali da investire, perché naturalmente mentre l'edilizia residenziale pubblica viene finanziata a fondo perduto, il cosiddetto finanziamento in conto capitale, l'ERS si basa sulla raccolta di finanziamenti che poi vanno restituiti, va bene? Quindi naturalmente chi investe si attende una remunerazione del suo capitale. Allora, andiamo a vedere che cosa fa la BEI. La BEI supporta il comune ed è scritto, non è che lo diciamo noi, è scritto nell'accordo, per tutte le valutazioni preliminari. Cioè sostanzialmente dice anche al comune qual è la situazione degli immobili, perché qui noi abbiamo un altro enorme problema che ha un punto di caduta anche su questo tema, ovvero sia che anziché avere una programmazione urbanistica a monte, qui si parte dicendo il comune potrebbe mettere a disposizione due o tre aree, sono state indicate, ma poi il resto lo vede la BEI. E la BEI fa il suo mestiere, perché dice, e leggo in questo momento, noi valuteremo dettagliatamente le leve a disposizione del comune per assicurare la sostenibilità economica finanziaria del piano ERES. La sostenibilità economica finanziaria, chiarisco, non è, cioè il punto nodale è il livello dell'affitto, i famosi 500 euro a alloggio mese, ma la sostenibilità economica finanziaria del piano ERES vuol dire che se l'investimento è a un certo livello e non si riesce a tenerlo in equilibrio, bisogna intervenire con la cavalleria, chiamiamolo così.
3: Certo.
4: E la BEI ce lo scrive. E quali sono queste potenzialità, no, che forse andranno ad aggiungersi? Uso della proprietà pubblica e del territorio, potenziale attività commerciale integrate, risorse del piano strutturale operativo della Municipalità di Firenze, altri potenziali fattori quali sovvenzioni operative e o in conto capitale che il Comune potrebbe mobilitare. Cioè, avete capito che cosa c'è scritto? C'è scritto che la BEI fa il piano finanziario, poi valuta naturalmente anche la bancabilità, chiamano loro, no, dei potenziali inquilini, eccetera, eccetera. Quindi vorranno degli inquilini DOC,
3: certo.
4: Quelli un po' brutti, sporchi e cattivi non li vogliono, va bene? Ma poi se i conti non tornano, e io ho l'impressione che i conti non torneranno, cioè facendo un'operazione pulita, prendo dei soldi, realizzo gli alloggi, gli alloggi si esce con un canone appunto di 500 euro,
3: certo,
4: non tornano, bisogna aggiungerci qualcosa. E chi lo aggiunge qualcosa? La municipalità, cioè tutti noi. Questo si chiama finanziarizzazione di un tema sociale. Questa è la finanziarizzazione, cioè si scivola verso logiche di mercato che, ahimè, hanno la conseguenza di dover investire ulteriori risorse pubbliche, cioè della collettività, per tenerla in piedi un'operazione di questo genere.
3: Ecco.
4: Dov'è la fake news? Noi siamo preoccupati di questo. Non ho finito, perché purtroppo c'è un'altra cosa che è di una gravità incredibile, ovvero sia che tra, diciamo, i potenziali fattori da aggiungere per dare garanzie eccetera eccetera a questa operazione, c'è anche il fatto che un po' di alloggi ERP li targhiamo ERS, cioè per risolvere un problema della fascia grigia, con un piano che molto probabilmente non starà in piedi da un punto di vista finanziario senza apporti esterni, si prende un po' di alloggi ERP, di edilizia residenziale pubblica, che tra l'altro è patrimonio indisponibile, in particolare credo che verranno messi in gioco i 14 alloggi in via dei Pepi, a 150 metri da Piazza Santa Croce, e gli alloggi ERP diventano un asset, come dicono, perché si parla in inglese, ma asset vuol dire risorsa, e quindi si prende una risorsa che è pubblica al 100%, addirittura è patrimonio indisponibile, addirittura serve per dare la casa a quelli che sul mercato non ci possono assolutamente stare, per far tornare i conti all'ERS, che è diventata un'operazione finanziaria attraverso la BEI. Ma ora non è che ce l'abbiamo con la BEI, no? Se ci
3: certo,
4: fosse un altro...
3: La BEI fa il suo lavoro, ovviamente.
4: Certo,
3: è la politica che dovrebbe fare.
4: La politica non fa il suo lavoro. Ecco, mi spieghi la sindaca dove sono le fake news, perché qualche commento l'ho fatto, ma i dati di fatto che ho detto ora sono scritti nell'accordo che ha firmato il dirigente del servizio casa su mandato della giunta, c'è una delibera, naturalmente ha dato il mandato al dirigente a firmare, e la BEI. Noi leggiamo e non ridiamo, se posso esprimermi in questa maniera.
3: L'appello chiede delle cose al comune: una moratoria, una sospensione delle previsioni sulle aree critiche, e poi viene chiesta una variante di salvaguardia. Cioè, fondamentalmente voi chiedete di rivedere questo accordo, ma nella sostanza, giusto, con questo appello?
4: Ma perché ora abbiamo della BEI, ma torniamo sempre lì. Cioè, noi abbiamo un piano urbanistico, va bene? Piano strutturale e poi l'attuazione temporale nei 5 anni del piano operativo comunale, il cosiddetto POC, che l'urbanistica, come dire, se l'incontra neanche la saluta, perché non la conosce, perché è un POC fatto, diciamo così, di tanti pezzetti, va bene? Hanno inventato le cosiddette schede, le aree di trasformazione, e quindi ci sono una quantità enorme di singole aree, va bene, su cui si danno delle regole. Manca naturalmente che cosa? La visione d'insieme, cioè la città non è fatta di pezzi spaccati, ma la città è fatta di relazioni, no? Di rapporti, di compensazioni, di equilibri, eccetera, che affrontare la questione area per area non andiamo da nessuna parte. Abbiamo visto dove stiamo andando: prima il cubo nero nell'ex teatro comunale, poi lo scandalo di San Gallo, e altri ne seguiranno. Quindi noi ci siamo cominciati a muovere dicendo: ragazzi, fermatevi. Poi l'ha detto anche qualcuno, no, che parla con Dio, va bene, mi riferisco con la base di San Miniato, insomma, fermatevi, fermiamoci e riconsideriamo una serie di situazioni che sono pericolose, perché un intervento come San Gallo è pericoloso per questa città, bene? Perché si rompe le scatole a tutti quelli che ci stanno accanto, ma anche si afferma un principio che dentro la cerchia dei viali, nel centro storico, si possono costruire nei cortili di un complesso storico un paio di torri, va bene, da cui quella più alta di 23 metri. Quindi è anche pericoloso. Fermiamoci su una serie di situazioni. Per sempre? Assolutamente no. Ci fermiamo per il tempo necessario a riconsiderare con criteri urbanistici una serie di questioni.
3: Certo.
4: E poi fare una variante di salvaguardia, certo, che rimetta in fila le questioni e che abbia l'obiettivo di risolvere i problemi di questa città, che non credo sia fare uno studentato in più, no? O continuare con la teoria infinita degli alberghi di superlusso, di 5 stelle, cluster e compagnia bella. Credo i problemi di questa città siano di far abitare la gente normale nella città, perché questo sta diventando, è un problema sociale, ma come dire, viene da lontano, ma sta diventando un problema economico, perché una città...
3: Assolutamente. Noi adesso torneremo a parlarne ovviamente anche con il laboratorio della città, per la città e tutte le realtà che sostengono questo appello del tema della casa e dell'abitare in particolare. Torniamo da poco a parlarne con un percorso sul tema e con la nostra prossima intervista. Grazie mille per adesso a Vincenzo Esposito per essere stato con noi e per averci raccontato questo appello. Grazie anche al laboratorio per la città. Alla prossima.
4: Grazie, arrivederci.

0: 9.54, gli ultimi minuti della nostra diretta li dedichiamo anche in questo caso al tema dell'abitare. D'altronde è un tema di cui ci occupiamo spesso. Passiamo dall'appello al Comune di Firenze per rivedere l'accordo con la Banca Europea per gli investimenti a un laboratorio, un evento in programma il 9 maggio alle 14.30 al Circolo Arci dell'Isolotto. Abito dunque sono è il titolo dell'evento, che vuole avviare un percorso sul tema dell'abitare promosso dai gruppi di iniziativa territoriale di Banca Etica di Firenze e Barcellona e già da Genetica insieme all'Alleanza per l'Abitare di Firenze, che riunisce tantissime associazioni, sindacati e realtà. Di questo primo appuntamento, di questo percorso, parliamo con Alessandra Fischetti del gruppo di iniziativa territoriale di Banca Etica di Firenze, che è ospite in studio con noi, e con Giancarla Casini della CGIL, che rappresenta appunto l'Alleanza per l'Abitare. Innanzitutto ben trovate ad entrambe.
1: Grazie.
2: Grazie, buongiorno.
1: Ciao Giancarla, buongiorno.
2: Ciao.
0: Come è nata l'idea di questo appuntamento, di questo percorso, e soprattutto c'è un interessante confronto tra Firenze e Barcellona? Come si trovano e si uniscono queste città?
1: Allora, noi intanto del gruppo di iniziativa territoriale della Banca Etica diciamo siamo l'organo politico-culturale della banca, quindi diciamo il nostro compito è sicuramente quello di diffondere, promulgare il tema della finanza etica in vari contesti, però è anche quello di creare rete e quello di collaborare con le realtà territoriali, chiaramente con chi ha degli obiettivi, degli intenti e dei valori che ci accomunano. E è stata proprio partita proprio da Barcellona, perché a Barcellona abbiamo anche una sede di Banca Etica, quindi anche lì c'è un gruppo di iniziativa territoriale. È partita proprio da lì l'idea di voler occuparci di questo tema, dove c'è un'emergenza che tutti conosciamo. Quindi noi abbiamo cominciato a curare questo tema qui a Firenze e abbiamo fatto grandi scoperte, purtroppo spiacevoli. Abbiamo incontrato realtà come l'Alleanza per l'Abitare, appunto, di cui fanno parte tante associazioni, diverse delle quali sono anche socie di Banca Etica, e abbiamo scoperto che l'emergenza abitativa qui a Firenze è anche forse più emergenza di quella che c'è a Barcellona. E quindi ne abbiamo parlato con loro dell'Alleanza per l'Abitare, che se ne occupano ormai da tanto, conoscono il tema, e quindi abbiamo deciso di iniziare questo percorso. Quello del 9 maggio in realtà vuole essere proprio l'inizio di un percorso, un progetto che stiamo strutturando insieme. Lì ci sarà un momento di informativo, diciamo, e di confronto fra vari attori che si stanno impegnando in questo percorso, e ci saremo noi come Banca Etica, e ci sarà l'Alleanza per l'Abitare, e ci sarà MAST, che è questa cooperativa che ha lanciato per la prima volta una casa per gli studenti, proprio per far fronte anche per loro al caro affitto. E ci saranno insomma tante altre realtà, per le istituzioni ci sarà Nicola Paoleso per il Comune di Firenze e Francesca Di Michino, delegata da Alessandra Nardini per la Toscana. Quindi diciamo è un confronto, ma è anche un tavolo di lavoro. Seguirà diciamo ad una serie di informazioni di cui adesso magari anche Giancarla vi parlerà, seguirà un laboratorio, e in questo laboratorio abbiamo intenzione di costruire un documento, un documento che sarà scritto su proposte che emergeranno proprio da questo confronto che verrà fuori da questi vari attori, quindi cittadini, istituzioni, realtà che insieme, perché sentono questa emergenza abitativa, la sentono i cittadini, la sentono gli studenti, la sentono i lavoratori, la sentiamo un po' tutti. Insieme vogliamo, diciamo, costruire questo percorso di proposte concrete e cercare di capire come si può convivere in questa città insieme al turismo, perché è chiaro che non si può, no, mettere da parte il turismo in una città così bella, importante e preziosa come Firenze, e però conviviamo, questo non deve essere a scapito dei cittadini, di chi la vive questa città. Prima ho ascoltato l'intervista e sono emersi gli stessi valori, diciamo. La città, diceva la persona che ha parlato prima, di cui mi scuso non ricordo il nome, e la città è fatta anche di relazioni, la città ha un aspetto sociale, comunitario, ecco, ci sembra che tutto questo sia un po', come dire, penalizzato da questo turismo sfrenato. Io ora lascerei anche la parola a Giancarlo.
0: Ecco, esatto, proprio di coltivare queste relazioni si occupa l'Alleanza per l'Abitare a Firenze, giusto?
2: Sì, giusto, si occupa di questo, ma soprattutto abbiamo una piattaforma di richieste condivise che stiamo portando già con incontri al Comune di Firenze e proviamo anche a promuovere in città metropolitana, con l'idea dell'esigenza importante che abbiamo di un cambiamento rispetto alle politiche abitative anche nella nostra città e in città metropolitana. Io credo che il tema ormai dell'abitare è un tema impattante che non possiamo neanche più chiamare emergenza, è un tema che va affrontato e affrontato di petto. È ovvio che con l'ultimo decreto nazionale sulla casa, francamente, devo dire, siamo molto molto molto ancora più preoccupati, perché di fatto apre agli sfratti immediati, non ci sono risorse continuative per quanto riguarda gli alloggi di risulta, e in più apre un grande spazio ancora alla finalizzazione della casa, e è molto molto molto preoccupante. Cosa chiediamo e cosa ci interessa nell'iniziativa che faremo anche sabato, e che sarà, spero, una prima, chiediamo alle istituzioni, visto che ci saranno, un governo pubblico di tutto quello che riguarda la casa. Abbiamo pensato che, come sapete, Firenze in primis, ma poi la regione toscana, abbiamo la legge che va a regolamentare il turismo, e quindi proviamo a capire anche insieme, e quindi costruire un'analisi, come le case che potrebbero rientrare possano tornare ad affitto concordato. Questa è un po' l'idea che c'è dietro a questa anche iniziativa, e quindi quale ruolo del pubblico, un'agenzia sociale per la casa pubblica e regolamentata, e come possono starci altri stakeholder come la banca, la banca, rispetto a risorse economiche che possono mettere in una cosa gestita, per modo che le case tornano a essere affettate ai lavoratori, a chi ne ha bisogno, e far rivivere la città con delle garanzie certe per il proprietario. Questa è un po' la richiesta poi fulcro che faremo, e dove proveremo a ragionare tutti insieme anche sabato nell'iniziativa.
0: Ecco, come si fa a partecipare a questa iniziativa di sabato? Chi può partecipare? E poi come sarà organizzato nelle prossime fasi il percorso?
2: Scusami. una battuta. Allora, sicuramente l'Alleanza, quindi noi siamo ci sono dentro l'Alleanza una venticinquina di associazioni, quindi inviteremo tutti a partecipare, ma poi chiaramente aperta alla cittadinanza, a tutta la cittadinanza, anzi, più ne parliamo, più proviamo anche a ragionare, e più, secondo me, rafforziamo, no? Anche l'aspetto culturale tra le persone, cioè quello di tornare ad affittare affitti lunghi.
1: Sì, aggiungo che con noi, come GIT, come gruppo territoriale di Banca Etica, abbiamo una newsletter che è già partita ed è rivolta a tutte le persone che sono iscritte chiaramente alla newsletter, soci di Banca Etica, e poi grazie anche al circolo Arci, che diffonde attraverso i suoi associati, insomma chi frequenta il circolo, e grazie anche a voi che stiamo diffondendo, certo, questa notizia. E c'è un link di partecipazione sui comunicati che stiamo diffondendo e di iscrizione attraverso un form, perché diciamo per motivi organizzativi abbiamo anche bisogno di sapere quante persone ci saranno, soprattutto per il laboratorio che seguirà dopo le sessioni di informazione e di confronto. E il laboratorio sarà facilitato e ha, come dicevo prima, l'obiettivo di produrre un documento, ed è l'inizio di un percorso, perché poi insomma ci saranno fasi successive in cui ci sarà un monitoraggio, ecco, di questo progetto, eventualmente l'evoluzione di quanto sarà iniziato poi il 9 maggio. Comunque, per qualunque tipo di informazione, il GIT di Banca Etica ha un suo account istituzionale, che è gitfirenze@bancaetica.org, oppure potete trovarlo sul sito di Banca Etica. La filiale è in Viale Amendola 10, quindi anche per informazioni di qualunque genere. Io sono Alessandra Fischetti e non so se Martina, qui posso lasciare il mio recapito eventualmente, certo, per chi volesse informazioni. Quindi diciamo siamo apertissimi e abbiamo l'onore, tra l'altro, questo lo voglio dire perché siamo molto contenti di questa cosa qui, il 9 maggio abbiamo l'onore di avere Riccardo Dugini, che è il vice direttore generale di Banca Etica, che aprirà l'incontro.
0: Grazie mille delle informazioni, grazie per essere state con noi, ad Alessandra Fischetti del GIT di Firenze di Banca Etica, e anche a Giancarla Casini della CGL per l'Alleanza per l'Abitare di Firenze. Ricordo, 9 maggio dalle 14:30 al Circolo Arci dell'Isolotto, Abito dunque sono il titolo di questo appuntamento. Grazie a entrambe, buon lavoro, e noi continuiamo con le altre trasmissioni di oggi. Ci risentiremo nel pomeriggio con gli appuntamenti redazionali di Nova Radio.
1: Grazie mille, buona giornata.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono: era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz, al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. aria. Devastante esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale, in fiamme molti edifici. Dalle macerie sono stati estratti al momento i corpi senza vita di 21 persone, almeno 60 i feriti. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà ufficiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri si inaugura la rassegna Chuck sul lavoro alle 21.15 in proiezione articolo 1, il documentario di Luca Bianchini, alla presenza del regista. Alle 20.30 al cinema Astra in proiezione Kokuo, il maestro di Kabuki. Prima del film sarà possibile provare l'esperienza del bento, la tipica cena giapponese in scatola da gustare prima dello spettacolo. L'evento in collaborazione con En, cucina casalinga giapponese. Da stasera, con numerose repliche fino a fine maggio, al Teatro di Fiesole va in scena Provaci ancora Sam, il testo di Woody Allen messo in scena da The Kitchen Company. Alle ore 21 al Teatro Puccini, Iliade Open Mic, il collettivo Terzo Segreto di Satira racconta la guerra di Troia in formato stand-up comedy. Al Teatro del Maggio alle ore 20 la Viv Quartet suona musiche di Beethoven. Alle ore 20 alla Casa del Popolo 25 aprile cena per finanziare l'iniziativa del 15 maggio per il riconoscimento della Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
6: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, 1 chilometro di coda per lavori tra Empoli Est ed Empoli e 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 71 e 600 tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Roma forza 4 per il sogno Champions. La Lazio sorride, la Cremonese no, e neanche Maurizio Sarri, pensando al derby del 17 maggio, possibile all'ora di pranzo. Questi temi del Monday Night della 35esima di Serie A, al netto dello scudetto interista, delle retrocessioni matematiche di Pisa e Verona, ancora lontano dagli altri verdetti. Anche perché i giallorossi, travolgendo 4-0 l'Olimpico, la Fiorentina, gol di Mancini, Wesley, Iarmuso e Pisilli, si portano a meno uno dalla Juventus quarta, e Giampiero Gasperini pensa positivo.
2: Stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato. Anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo, che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
1: Nell'altro posticipo, Lozzini, Noslin firma il Blitz Lazio, 2-1 in rimonta alla Cremonese, sempre più terz'ultima, meno 4 da Lecce, per ora in salvo, e con mister Giampaolo che traballa. In casa bianco-celeste tiene banco l'orario del derby del 17 maggio, che per la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis si ipotizza possa giocarsi a pranzo, e Maurizio Sarri perde le staffe.
3: Io spero non ci facciano già mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente l'intervista non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metto a sedere in panchina e me ne vado a fotere a meno.
1: Si conoscerà stasera la prima finalista di Champions, appuntamento il 30 maggio a Budapest, a Londra, Arsenal Atletico Madrid in Spagna finì 1-1, domani Bayern Monaco PSG dopo la pirotecnica andata conclusa 5-4 per i parigini. Abbiamo accennato al tennis, agli internazionali, domani scatta il torneo maschile, meteo permettendo Sinner debutterà sabato, per il momento a Roma pioggia protagonista nella mattinata del secondo giorno di qualificazioni. Nel debutto invece del torneo femminile dovrebbero scendere in campo tre azzurre: Bronzetti, Ruggeri, Trevisan. Verranno celebrati oggi alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Alle esequie prenderà parte, tra gli altri, anche Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data di Zanardi. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta attraverso i social. Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato ieri l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche ad un intervento al cuore. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana, a cura di CESVOT.
6: Scopo primario dell'associazione Kelis è sostenere e valorizzare i giovani musicisti italiani. Ne parliamo con Paola Besutti, presidente dell'associazione e direttrice artistica di Il Suono Giovane.
7: L'associazione Kelis nasce a Firenze nel 2018 e praticamente promuove e sostiene i giovani musicisti. È nata con questo obiettivo e partecipa a delle con attività a tutta la zona del centro storico, in particolare San Lorenzo, collaborando con altre realtà del territorio, altre associazioni del quartiere e istituzioni museali della città. Negli anni abbiamo gestito e aiutato a crescere studenti, giovani musicisti, formazioni strumentali, siamo stati fucina di ensemble, siamo praticamente orgogliosi poi di vedere che molti di questi ragazzi che hanno partecipato alle nostre attività ora sono invitati in istituzioni concertistiche molto prestigiose, cavalcano palcoscenici importanti, fanno parte di orchestre, sono vincitori di concorsi nazionali e internazionali. I nostri progetti sono legati anche alla valorizzazione dei luoghi che, nonostante siamo nel pieno centro storico di Firenze, il quartiere di San Lorenzo, ha anche luoghi spesso e spazi sconosciuti o comunque che sono in via di trasformazione. Per dirne uno, quello più eclatante è certamente il complesso di Sant'Orsola, e noi abbiamo partecipato con delle attività proprio per tenere alta l'attenzione in questo spazio che adesso per fortuna sta avendo un suo percorso, una sua rinascita.
6: Tra le vostre attività la principale è quella di portare avanti Suono Giovane. Di che cosa si tratta?
7: Suono Giovane è una rassegna di musica da camera ed è certamente l'attività rilevante dell'associazione. Sono concerti che noi facciamo nel periodo primavera-estate, è giunto ormai alla 15ª edizione, è cominciata molto prima che l'associazione nascesse, anche grazie al contributo di altre persone che hanno creduto nella bontà di questo progetto, che era quello di cercare di dare opportunità, essere vetrina per i giovani musicisti, per le nuove generazioni di musicisti. È cominciato direi anche un po' per caso, grazie alla scoperta di un luogo e alla disponibilità che era il Museo di Casa Martelli, il Salone della Musica, e grazie alla disponibilità e all'apertura dell'allora direttore del museo abbiamo cominciato questa bellissima collaborazione. Per anni quindi il Suono Giovane è stato ospitato in questo luogo, Casa Martelli, e da allora però noi comunque abbiamo continuato con tenacia a credere nella bontà di questo progetto e di portarlo avanti, cercando luoghi, altri luoghi in San Lorenzo, e quindi abbiamo scoperto delle cose anche bellissime. I concerti di quest'anno avranno la possibilità di essere ospitati in luoghi che certamente saranno una novità anche per tanti residenti, per tanti fiorentini, nonché turisti.
6: Rappresenta un'opportunità per tutti i musicisti.
7: Abbiamo creato questo due premi. Uno è il premio Ghedini, grazie alla disponibilità della nipote del compositore Giorgio Federico Ghedini, che conoscendoci e vedendo le nostre buone intenzioni ha voluto dedicare un premio in onore di suo nonno e di poter dare questo premio a un giovane strumentista italiano. Quest'anno sarà la volta del clarinetto, l'anno scorso è stato il pianoforte, l'anno prima il violoncello, per cui a rotazione. Questo premio consisterà poi in un concerto. E oltre a questo premio abbiamo ideato, proprio per permettere ai giovani che noi magari direttamente non conosciamo, ma che possono essere interessati a presentarsi, a mettersi in gioco, di mandare un video e fare domande, presentarci una proposta di programma. Una commissione valuterà, è un concorso di musica da camera che noi abbiamo aperto a livello internazionale, e quindi possono benissimo presentare e noi abbiamo la possibilità di vagliare le domande e di scegliere. E anche per questi ci sarà un concerto che sarà a settembre, per cui la stagione di quest'anno sono 5 concerti che divisi in 2 blocchi, 3 concerti a giugno e dopo la pausa estiva 2 concerti a settembre.
6: Diamo i riferimenti per mettersi in contatto con voi e avere più informazioni.
7: Abbiamo tutti i canali social, poi la mail ilsuonogiovane@gmail.com. Il nostro sito è www.associazionekelis.it.
5: Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. Cura di Chesbot.
0: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.
4: Reputazione di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi. L'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica il trono.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione, Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano ancora code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Arezzo e Valdarno. Sempre in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso anche tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in Procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne, riservandosi di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare il loro assistito dopo l'esito di tale consulenza. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi. Il controllo dello stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran nega e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per 4 missili iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, un altro è caduto in mare. Le autorità degli Emirati parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. Crisi di Hormuz e shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi che hanno dominato i lavori del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50 nei leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, ha detto il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i primi ad arrivare i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, insieme a molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto, proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna, dove è nato il campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, rallentamenti tra San Miniato ed Empoli Ovest. Per i cantieri notturni, stanotte in A1 in orario 21.06 sulla panoramica sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione Bologna. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri si inaugura la rassegna Chuck sul lavoro alle 21.15 in proiezione articolo 1, il documentario di Luca Bianchini alla presenza del regista. Alle 20.30 al cinema Astra in proiezione Kokuo, il maestro di Kabuki. Prima del film sarà possibile provare l'esperienza del bento, la tipica cena giapponese in scatola da gustare prima dello spettacolo. L'evento in collaborazione con En, cucina casalinga giapponese. Da stasera, con numerose repliche fino a fine maggio, al Teatro di Fiesole va in scena Provaci ancora Sam, il testo di Woody Allen messo in scena da The Kitchen Company. Alle ore 21 al Teatro Puccini, Iliade Open Mic, il collettivo Terzo Segreto di Satira racconta la guerra di Troia in formato stand-up comedy. Al Teatro del Maggio alle ore 20 la Viv Quartet suona musiche di Beethoven. Alle ore 20 alla Casa del Popolo 25 aprile cena per finanziare l'iniziativa del 15 maggio per il riconoscimento della Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Sabato 9 maggio a Castel del Bosco, nel comune di Montopoli Valdarno, è in programma alle 15.30 Geniali in bicicletta, iniziativa promossa da WISP Zona del Cuoio e dall'Associazione Geniali per promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport. Non una gara, ma un pomeriggio di condivisione aperto a tutte e a tutti. Una pedalata collettiva su un percorso accessibile e resa possibile anche grazie a bici adattate, tandem, cargo bike e tricicli, pensate per coinvolgere persone con disabilità motorie e cognitive. È attivo a Portoferraio lo sportello per il volontariato dedicato al terzo settore dell'Isola d'Elba promosso dalla Fondazione Isola d'Elba. Il servizio nasce con l'obiettivo di rafforzare il supporto alle realtà associative del territorio elbano. Lo sportello offre attività di ascolto, orientamento e accompagnamento rivolte a enti del terzo settore. Il servizio è operativo presso il Centro Servizi Il Molino a Portoferraio, in viale Teseo Tesei 12, il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 11 alle 13. Per informazioni e appuntamenti è possibile scrivere a ilaria.fondazioneisoladelba@gmail.com. L'associazione Acqua Team Nuoto Cuoio di Castelfranco di Sotto cerca volontari per la provincia di Pisa. Per informazioni è possibile scrivere ad acquateam.nuoto.cuoio@gmail.com.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
5: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
6: È tanto che aspettavo un'occasione così.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassegna in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i traghetti. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la corsa delle 14.55 diretta da Piombino a Cavo Porto Ferraio è stata soppressa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano il delitto di Garlasco, oggi a Milano è il giorno delle gemelle K che vengono ascoltate come testimoni nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Domani, oltre al fratello della vittima, Marco, è stato convocato in Procura a Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Si avvarrà della facoltà di non rispondere, hanno annunciato i suoi legali. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Garlasco, non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne e si riservano di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare Sempio dopo l'esito di tale consulenza. I pubblici ministeri di Pavia gli contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Secondo gli investigatori, a scatenare il delitto sarebbe stato il rifiuto ad un approccio a cui l'uomo allora ragazzo avrebbe reagito infierendo sulla giovane donna con un oggetto contundente e colpendola almeno 12 volte al volto e alla testa. Una ricostruzione che farebbe uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata e che ora punta con i suoi legali ad una revisione del processo. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di Via Pascoli. Le loro deposizioni serviranno per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto. Domani infine sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima.
1: USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Per Washington, grazie all'operazione Project Freedom, ora il canale sarebbe transitabile e sotto il controllo USA. Un mercantile sarebbe già passato, ma Teheran smentisce tutto. Sentiamo Laura Supino.
3: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo, secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicuro nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Dichiarazione contrastanti anche sul piano negoziale. Trump continua a dirsi insoddisfatto delle proposte di mediazione iraniane e torna a minacciare accordo in tempi brevi o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per Project Freedom, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per i 4 missili cruisi iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare.
1: Crisi di Hormuz, shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi sul tavolo del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50 leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica dello stretto di Hormuz, ha rimarcato il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Blitz antimafia a Corleone, arrestate 3 persone, tra cui Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero esercitato un potere di controllo del territorio con incendi dolosi e furti di mezzi alle aziende agricole. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto a Venezia. Recuperato all'alba il corpo di un 20enne annegato nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo. Ancora da accertare la sua identità perché il giovane non aveva i documenti. Altri 2 ragazzi, cittadini polacchi, sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Sono stati ascoltati dalle forze dell'ordine, acquisite anche le immagini di videosorveglianza della caserma. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Presenti molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna. Reduce dal trionfo di Madrid, Jannik Sinner è arrivato a Roma in vista del debutto di sabato agli Internazionali d'Italia di tennis. Sono felice di tornare, c'è un pubblico speciale, ha detto il numero uno del mondo che insegue il mito Djokovic. Intanto oggi si alza il sipario sul torneo femminile. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. Il giro del mondo, dire Sinner, che non si accontenta perché questa è la legge dei campioni. Atterrato a Roma, il numero uno del mondo mette a fuoco l'obiettivo, conquistare il Foro Italico, il nono Masters 1000, prima di aver compiuto 25 anni. Affari riservati alle leggende, anzi ad una soltanto, dei Big Three, di cui è l'unico superstite, all'anagrafe Novak Djokovic, che tra l'altro nell'impresa ci è riuscito due volte. Sinner esordirà sabato al Foro Italico contro uno tra Mikkelsen e Hofner in un tabellone che potrebbe riservargli un'altra finale contro Zverev. Domani scatta il torneo maschile, oggi tocca alle donne, tre azzurre in campo, Bronzetti, Ruggeri, Trevisan, meteo permettendo perché oggi la capitale si è svegliata sotto la pioggia. Jasmine Paolini, campionessa in carica, anche di doppio, inizierà il suo cammino dal secondo turno contro una tra Christian o Haddad Maia. Sempre oggi in programma anche l'ultimo turno delle qualificazioni.
1: Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 848 e parleremo ancora di lupi, a partire da tremende notizie di cronaca che arrivano dall'Abruzzo, di un compleanno eccellente di un nostro collaboratore, nonché punto di riferimento. Parleremo di libri e di altre notizie riguardanti l'attivismo animalista. La colonna sonora della settimana e la consueta ricetta rigorosamente non violenta sono a cura di Gabriele Palloni.
1: Rest.

0: calvario dei lupi in Italia è entrato in una fase drammatica. Avversati dalle istituzioni, inseguiti da cacciatori bracconieri, entrati nel discorso politico per svolgervi il ruolo, pericoloso, addirittura mortale, di parafulmine e di alimento delle politiche della paura, i lupi sono sempre più spesso al centro di notizie di cronaca. Le ultime terribili vengono dall'Abruzzo, dal Parco Nazionale, dove sono stati trovati almeno 15 lupi avvelenati, e non escluso che ve ne siano altri non avvistati. È una strage che fa parte a pieno titolo di quel clima di criminalizzazione che ha portato nei mesi scorsi, prima a livello europeo e poi anche nel nostro paese, a ridurre lo status di protezione di questo straordinario animale. È stato un declassamento che ha esasperato un clima di astio e di violenza che speravamo appartenere al passato. Ora siamo a registrare il passaggio alle vie di fatto. Qualcuno, probabilmente, sentendo parlare di gestione della popolazione, di apertura alle eliminazioni fisiche, si è sentito legittimato a passare alle vie di fatto e siamo a contare i cadaveri. L'associazione Io non ho paura del lupo ha inviato una lettera aperta al Capo dello Stato per chiedere un intervento autorevole di fronte ai recenti e gravissimi episodi di uccisione di lupi registrati in diverse aree del paese. Infatti, oltre al caso abruzzese, l'associazione ricorda che in Toscana altri lupi sono stati uccisi e appesi in luoghi pubblici, in una messa in scena deliberatamente intimidatoria. Per Io non ho paura del lupo, non si tratta di episodi isolati, essi invece rappresentano un segnale allarmante di deterioramento del rapporto fra una parte del paese e il proprio patrimonio naturale. Secondo l'associazione non siamo di fronte solo a singoli atti criminali, pur gravissimi, ma a un clima sempre più avvelenato, in cui la fauna selvatica viene trasformata in bersaglio e strumento di propaganda. Io non ho paura e al lavoro anche per presentare le necessarie denunce in relazione ai casi recenti, ai danni dei lupi, e ricorda al Capo dello Stato che distruggere la fauna selvatica significa consumare il futuro del nostro paese. Non riguarda solo alcune specie o territori periferici, riguarda la qualità civile dell'Italia e il rispetto della legge. Di qui l'appello a Sergio Mattarella per un segnale chiaro, per riaffermare che la violenza contro la fauna selvatica e il patrimonio naturale non può essere normalizzata né utilizzata come terreno di scontro politico. La tutela della natura, chiude la lettera dell'associazione, non è un ostacolo allo sviluppo, ma un dovere costituzionale, civico e culturale.
1: Il primo maggio è fatto di gioia, ma anche di noia.

0: e prima si esibiscono gli avannotti.
1: In parallelo a questa lettera a Mattarella, un gruppo di associazioni, Alleanza Antispecista, Animal Aid Italia, Attivisti Gruppo Randagio, Federazione Pro Natura, Green Impact, Gaia Animali Ambiente, hanno scritto al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, avvisando che la gestione del lupo in Italia espone il governo a un rischio concreto di violazione dell'interesse pubblico. E per questo le associazioni chiedono l'intervento dei carabinieri forestali e l'avvio di speciali servizi antibracconaggio. Le associazioni richiamano la direttiva UE, che prevede che anche atti o omissioni delle autorità pubbliche possono costituire un reato ambientale, quando associati ad uccisioni illegali di specie protette, e sollecitano quindi un piano urgente di tutela, con l'inasprimento delle pene per bracconaggio e avvelenamenti e lo stop a qualsiasi ipotesi di abbattimento. Secondo le associazioni, bisognerebbe anche contrastare il clima di odio e disinformazione sul lupo e rendere obbligatori e non più volontari i sistemi di prevenzione da predazioni.

La vicenda dei lupi in Abruzzo ha scosso una parte dell'opinione pubblica. In un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa, Mario Tozzi, noto divulgatore, ha ricordato che da quando l'Unione Europea ha deciso di declassare il lupo da specie strettamente protetta a semplicemente protetta, in tutti i paesi d'Europa si è scatenata una caccia al lupo che riporta alla mente gli squadroni militari francesi del Medioevo, appositamente addestrati

non sono i lupi, ma ciò che rappresentano, un ostacolo alle attività predatorie dei sapiens sull'ambiente, caccia in primis. E con la modifica richiesta da una potente azione di lobby di una straminima minoranza di esagitati, si chiude il cerchio, chiedendo di cacciare nei parchi e nelle zone protette, lungo le spiagge, in città, con gli infrarossi, tutti i giorni e perfino con la crudeltà dei richiami vivi. Questa non è una legge, è una crudeltà barbarica, priva di ogni base scientifica, irrispettosa degli italiani, cui appartiene per costituzione la fauna selvatica e ignorante del fatto che tutti i viventi non umani sono individui, esattamente come noi, con le loro emozioni e perfino con i sentimenti. È già abbastanza penoso allevare per mangiare, conclude Tozzi sulla stampa, ma portare sofferenza per divertimento è abominevole. Altro che riforma, l'abrogazione della caccia è diventata una necessità improrogabile.

Mario Tozzi, nel suo intervento appena citato, faceva riferimento alla riforma della caccia, una controriforma, in discussione in Parlamento. Ci sono anche altri progetti di legge di tutt'altro tenore, di cui vale la pena parlare. Sono le proposte delle deputate Michela Vittorio Brambilla, di Noi Moderati, Susanna Cherchi, del Movimento 5 Stelle, Luana Zanella, dell'Alleanza Verdi Sinistra, Eleonora Evi, del Partito Democratico. Proposte riunite sotto il titolo Norme per la tutela degli equidi e il loro riconoscimento come animali di affezione. È una norma importante che cambierebbe radicalmente lo status giuridico dei cavalli e degli altri equidi, appunto. Nei giorni scorsi è stata ascoltata, audita, come si dice nel gergo parlamentare, Animal Equality, l'organizzazione che nel 2023 ha lanciato una raccolta di firme, oltre 250.000 quelle ottenute, per chiedere appunto il divieto di macellazione degli equidi. In Commissione Agricoltura l'associazione ha fatto notare che in Italia è possibile sia allevare cavalli destinati alla produzione alimentare, sia cavalli impiegati per il lavoro, la trazione ippica, gli sport equestri e altre pratiche. Questi ultimi animali, non rientrando nella filiera alimentare, possono ricevere trattamenti farmacologici che ne rendono le carni non compatibili con il consumo umano. Tuttavia, molti cavalli a fine carriera rappresentano un costo inutile per i proprietari e finiscono per essere macellati, rientrando in modo del tutto illegale nella filiera alimentare. La macellazione illegale degli equidi è quindi uno dei temi che hanno spinto le deputate a elaborare le loro proposte di legge, che peraltro vanno molto oltre il superamento di questa problematica, poiché dichiarare gli equidi animali da affezione implicherebbe l'impossibilità di macellarli a fini alimentari. Animal Equality ha anche riferito che un recente sondaggio Ipsos ha rivelato che il 92% dei consumatori di carne in Italia dichiara di non consumare carne di cavallo, mentre il 73% ha ammesso di provare empatia per questi animali, considerandoli al pari di cani e gatti, appunto, gli animali d'affezione per eccellenza. Per queste ragioni, secondo Animal Equality, le proposte di legge rappresentano un passaggio necessario, non più rinviabile, per colmare un vuoto di tutela e garantire coerenza fra ordinamento giuridico, salute pubblica e sensibilità collettiva. L'iter legislativo in corso, ha detto Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia, ha una portata storica per i diritti degli animali. Dopo 20 anni d'attesa, finalmente il divieto di macellazione degli equidi viene preso in considerazione dalla politica. Vedremo se questa legge arriverà in porto.

0: Il professor Luigi Lombardi Vallauri, docente per decenni di filosofia del diritto nelle università di Firenze e Milano, è stato fra i primi filosofi e giuristi a occuparsi con intensità e costanza della questione animale. Nei giorni scorsi ha compiuto 90 anni. Il professore è un collaboratore di Restiamo Animali fin dall'avvio di questa trasmissione, ormai 14 anni fa, una trasmissione che ha ospitato decine di suoi interventi, tutti reperibili sul sito. Lombardi Vallauri è arrivato alla questione animale in modo particolare, a partire dalla sua clamorosa rottura con la dottrina cattolica e nell'incontro con le filosofie orientali e la prospettiva della non violenza. In un'intervista per i suoi 90 anni ha spiegato di essersi mosso lungo quel crinale che divide ma anche unisce la razionalità occidentale e la spiritualità orientale, con l'idea di favorire un incontro capace di elidere le rispettive asperità, un certo scientismo occidentale, certe derive superstiziose delle religioni orientali. Il pensiero di Lombardi Vallauri è certamente eterodosso, pressoché inclassificabile. Dal cattolicesimo è passato all'apofatismo, ossia, ha spiegato nell'intervista uscita sul quotidiano nazionale, a quella posizione secondo cui l'esercizio strenuo della ragione approda all'irrappresentabile. Ma sono convinto, ha aggiunto Lombardi Vallauri, che l'uomo ha bisogno di mistica, cioè di incontro con l'altamente significativo. Ne ha bisogno quasi quanto ha bisogno del pane. Io ho rinunciato alle mistiche rivelazionali e dogmatiche per qualcosa che deve essere al di là della banalità dell'esperienza, ma non al di là dell'esperienza. Ecco, vi facciamo ascoltare due passaggi di questa intervista. Nel primo il professore affronta un elemento importante della sua riflessione filosofico-politica, nel secondo parla della questione animale e della sua evoluzione nel campo del diritto.
1: Un'altra delle mie idee fondamentali, forse la più importante, almeno in politica, è quello che io chiamo il primato del desiderio dei beni non esclusivi sul desiderio dei beni esclusivi. L'ho detto a Cuba, l'ho detto in molti posti del mondo e sono convinto che se non accade questa trasformazione del desiderio l'umanità finisce. E in che cosa consiste? I beni esclusivi sono quelli il cui possesso o godimento da parte di un soggetto esclude il possesso o godimento altrui. E sono tre: il desiderio di ricchezza, il desiderio di potere e il desiderio di notorietà mediatica. Più ne ha uno, meno ne hanno gli altri. Allora, se le società del mondo, comprese quelle del cosiddetto mondo ancora in sviluppo, e compresi i proletari di tutto il mondo, sono governati dal desiderio dei beni esclusivi, ne nasce sul piano sociale un conflitto strutturale, non congiunturale, perché ognuno afferma se stesso a danno degli altri. Per fortuna il mondo è fatto bene perché esistono anche dei beni non esclusivi desiderabilissimi e che si possono desiderare in modo infinito, e cioè: uno, i beni del corpo, la piena salute e tutte le abilità, per esempio saper nuotare. Due, i beni della mente, la cultura, la contemplazione. La mia cultura non solo non toglie niente alla tua, ma la potenzia. Tre, i beni della relazione amical-affettiva. È un bene inclusivo, perché nessuno è amico da solo. Allora, se prevale a poco sul desiderio dei beni esclusivi, ricchezza, potere, notorietà mediatica, il desiderio dei beni non esclusivi, si arriva a una decrescita felice nel desiderio e nella ricerca dei beni esclusivi, tipo le automobili, e a una crescita tendenzialmente illimitata di tutti, quindi compatibile, nel desiderio dei beni non esclusivi. Credo che sia l'idea politica più importante del nostro tempo. Io l'ho detta già 40 anni fa. Ma naturalmente, se qualcuno vuole sapere dove andrà il mondo, non ha bisogno di istituti di futurologia. Basta che chieda a me dove dovrebbe andare e prevedere il contrario.

0: La non violenza implica la non crudeltà con gli animali, il passaggio progressivo al vegetarianismo e al veganismo, e anche in questo sono stato un precursore. Ripeto, precorro e non percorro, ma vedo che un po' di successo l'abbiamo avuto. Le prime volte quando chiedevo di mangiare vegetariano in un ristorante, me lo ricordo per esempio in Veneto, mi guardavano dall'alto al basso dicendo: questo non è un uomo vero. Adesso, se uno prendendo un aereo dice che è vegano, non si stupiscono più. Prima bisognava avvertire con grandissimo
1: Sì.
0: anticipo. Beh, non c'è dubbio che sia a livello europeo sia a livello italiano ci sono leggi sempre più protettive nel rapporto con gli animali e stanno nascendo in tutto il mondo delle cattedre o dei programmi universitari di animal law, di diritto animale. Quindi il concetto che gli animali hanno diritti perché sono esseri senzienti, cioè hanno interessi vitali e psicologici riconosciuti dal diritto, perché i diritti sono interessi riconosciuti.
1: Certo.
0: Beh, si può dire che il riconoscimento dei diritti animali sta comunque guadagnando terreno. La Costituzione italiana che io venero è aperta dai famosi 12 principi fondamentali, nessuno dei quali è stato toccato fino al 1948, ma nel 2022 il principio fondamentale 9 è stato integrato con la considerazione dell'ecologia e ha recepito il concetto di tutela degli animali, quindi è diventato costituzionale. In realtà lo era già la tutela degli animali perché c'era il famoso articolo 13 del Trattato di Lisbona del 2009, che parlava espressamente del fatto che gli stati dell'Europa e l'Unione devono tenere nel massimo conto il benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Però adesso c'è anche una norma costituzionale proprio italiana, non solo costituzionale in Italia perché è europea.

Chiudiamo con una segnalazione libraria. È uscito un romanzo, La peggior specie, di Maurizio Torchio, che affronta una questione in apparenza poco letteraria: lo sterminio degli animali per fini alimentari. La trama è brevemente riassunta da Marco Bracconi in un articolo intervista con l'autore uscito sul settimanale il venerdì. Dice così: qualcuno ha postato un filmato girato all'interno di un mattatoio e il proprietario incarica lo specialista, una sorta di Mr. Wolf, di risolvere il problema. Lungo questo plot si affollano animalisti radicali e meno, santuari per bestie salvate dal macello, mercatini della carne e case dal design lisergico. Disagi, rimozioni e ipocrisie. In un passaggio dell'intervista l'autore spiega di avere scelto la forma narrativa perché la forma romanzo, ha detto, è un percorso che consente di avvicinarsi gradualmente alle domande e di muoversi su chiaroscuri. E poi c'è il lettore da coinvolgere e sollecitare. L'empatia è la condizione necessaria per affrontare un tema complicato come la violenza sugli animali. E il meccanismo del romanzo è esattamente questo, un veicolo di empatia. E quando Bracconi fa notare a Torchio un passaggio molto delicato del romanzo, nel quale si fa riferimento alla Shoah, associandola alla fine degli animali nei mattatoi, l'autore risponde che Isaac Bashevis Singer, premio Nobel per la letteratura, ha scritto che per gli animali è un'eterna Treblinka. E lo ha scritto in Yiddish, dopo essere scappato dalla Polonia occupata dai nazisti. E aggiunge ancora Torchio nell'intervista: il parallelo più cogente che vedo fra lo sterminio animale e l'olocausto è nel nostro voltare lo sguardo davanti ai camion che portano le bestie al macello, nel meccanismo della rimozione. Ma c'è anche un'altra differenza fondamentale. I nazisti sfruttavano e uccidevano gli ebrei in modo industriale, ma, come ha notato a suo tempo Jacques Derrida, non li facevano nascere. Non li costringevano a moltiplicarsi. Maurizio Torchio, La peggior specie, Sellerio, editore.

0: Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci regala una ricetta rigorosamente non violenta, ispirata alla festa dei lavoratori.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Per celebrare questo 1° maggio vi portiamo in Sicilia con un piatto povero tradizionale tipico per questa ricorrenza, la ghiotta di verdure siciliana. Gli ingredienti per 4 persone sono una melanzana, 2 zucchine, un pomodoro maturo, una cipolla rossa, un peperone, 2 patate, olio extravergine di oliva, basilico, sale e pepe. Sbucciate le patate e lavate le zucchine, le melanzane e i peperoni. A quest'ultimi togliete il picciolo, i semi e i filamenti bianchi interni. Quindi tagliate tutto a quadretti. Tagliate a pezzetti anche il pomodoro. Sbucciate la cipolla e affettatela finemente. In un tegame unite l'olio e tutte le verdure. Aggiustate di sale e bagnate con circa 0,5 bicchiere di acqua o brodo vegetale. Una volta che avrà preso calore, fate cuocere con il coperchio a fiamma bassa per circa 20-25 minuti fino a quando le verdure saranno cotte. Aggiungete del basilico fresco spezzato a mano e una macinata di pepe. Servite caldo oppure a temperatura ambiente. Se lo gradite, si possono aggiungere capperi e olive.
0: Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni, Luca Daddi, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali.
9: Restiamo animali.
10: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
12: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente al chilometro 312 si registrano 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In direzione Bologna invece a causa del traffico intenso code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Code per traffico intenso anche in Fipili in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i traghetti: a causa delle avverse condizioni meteorologiche la corsa delle 14.55 diretta da Piombino a Cavo Porto Ferraio è stata soppressa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: Stai ascoltando Nuova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova per dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e fuoriclasse paralimpico, scomparso lo scorso 1 agosto a 59 anni. Ha insegnato il coraggio. Alex, siamo noi, deve essere un giorno felice. Le parole nell'omelia di Don Pozza, amico personale di Zanardi. Commossi Bebe Vio, Alberto Tomba, tra gli altri presenti Malagò, Abodi e Salvini. La guerra tra Stati Uniti e Iran vacilla la fragile tregua mentre resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz. Secondo Washington, grazie all'operazione Project Freedom, il canale ora sarebbe transitabile e sotto il controllo americano. Un mercantile del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato lo stretto sotto scorta statunitense dopo essere rimasta bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra. Un cessate il fuoco dunque sempre più in bilico tra diplomazia e guerra aperta. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 caccia torpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi missilistici iraniani contro gli Emirati Arabi. Oggi entra nel vivo intanto la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi, in programma un bilaterale col suo omologo cinese. E alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, nuovo attacco del presidente americano Trump a Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump in un'intervista. La nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, oggi vengono sentite come persone informate sui fatti in caserma a Milano le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Ignoti i contenuti e il motivo dei colloqui. Una di loro nel 2007, poco dopo l'omicidio, aveva detto di sospettare di un altro ragazzo di cui Chiara respingeva le avance. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine con l'ipotesi dell'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. La sicurezza sul lavoro non è un obbligo di legge, ma un valore fondamentale per la tutela della persona. In Italia il riferimento normativo principale è il decreto legislativo 81 del 2008, il cosiddetto testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che ha sistematizzato e rafforzato le regole di prevenzione nei luoghi di lavoro. Questa normativa impone al datore di lavoro precisi doveri: valutare tutti i rischi, adottare misure di prevenzione adeguate, formare e informare i lavoratori, fornire dispositivi di protezione individuale e vigilare sul loro corretto utilizzo. Ma la sicurezza è una responsabilità condivisa. Anche i lavoratori sono chiamati a rispettare le regole, utilizzare correttamente gli strumenti condivisi, messi a disposizione e segnalare situazioni di pericolo. Investire nella sicurezza significa prevenire infortuni, tutelare la dignità del lavoro e promuovere una vera cultura della prevenzione che oggi, più che mai, deve essere una priorità per tutti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da parte di Martina Agnoletti. Un saluto a tutti, torniamo in onda con Sputnik. Nuova puntata e nuova musica che vi proponiamo oggi. Abbiamo appunto rimesso a fuoco la questione disco della settimana. Torniamo, nonostante la scorsa settimana avessimo ascoltato l'artista straniera internazionale Gia Margaret, torniamo alla musica internazionale, rimaniamo in ambito musica internazionale e ci ascoltiamo i Kneecap tutta la settimana. Il loro nuovo album si chiama Fenian, è appena uscito e noi non potevamo ignorare questa cosa. Ci sentiamo dal disco, che è molto lungo e da cui abbiamo già proposto diversi estratti, il brano Palestine. Per quanto riguarda invece Komarov, Magnificent Backflip, altro discone che esce però l'8 di maggio, l'appuntamento per la prossima settimana, quindi siamo belli che sistemati. Kneecap, Palestine insieme a Fasi, questo è il pezzo che ci ascoltiamo oggi.

Sono i Kneecap, il trio di West Belfast che torna con il nuovo album Fenian, un disco che già nel titolo fa riferimento ai rivoluzionari irlandesi repubblicani che tra

la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento lottavano per l'indipendenza dell'Irlanda dall'impero britannico, e si rimane insomma nel tema delle lotte che portano avanti, delle rivendicazioni, il tema dell'identità culturale, che insomma è molto caro ai NICAP. Il loro disco lo ascolteremo nei prossimi giorni. In questo caso si parlava di Palestina, Palestine è il titolo del brano, insieme a Fasi, che ci siamo ascoltati, e continueremo ad ascoltare il loro disco anche nei prossimi giorni con una serie di estratti selezionati, come appunto di solito facciamo con il disco della settimana. Abbiamo già ascoltato diversi pezzi, ma il disco è molto lungo, sono ben 15 brani, quindi non ci sarà non ci perderemo molto di questo album nell'ascolto intensivo che vi proporremo. Continuiamo a ascoltare cose nuove, tornando al disco italiano Ricco Ricco Ricco, collaborazione tra Martelli e Ruben Camillas, di cui avevamo già proposto un assaggio ieri. Continuiamo l'esplorazione di questo album che parla di mondo del lavoro, delle strutture del mondo del lavoro, nella cifra anche ironica che questi due artisti propongono, collaborazione che tra l'altro va avanti in realtà da un po'. Ci sentiamo L'ascensore, Martelli e Ruben Camillas.

Ed eccoli qua, appunto, i due Martelli e Ruben Camillas, ovviamente, sempre con una buona dose di ironia. Ci riascoltiamo Dead Cab for Cutie, brano uscito la scorsa settimana, la loro Punching the Flowers.

0: That cup for cutie, punch in the flowers, GR del traffico e poi il resto di Sputnik.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ormai risolto si segnalano ancora 6 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In direzione Bologna invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sempre a causa di lavori sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate, chiusura al transito dal chilometro 46 e 900 al chilometro 47 e 500 il 7 e l'8 maggio in orario 9.12, 13, 17. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

0: whole planet knew him and loved him.
1: 15.32, torniamo in onda sempre con Sputnik dopo i Dead Cab for Cuties, che hanno annunciato il ritorno con l'undicesimo disco in studio, I Build You a Tower, che uscirà il 5 di giugno via Anti Records. Intanto ci siamo goduti questo appunto nuovo singolo, Punching the Flowers, arrivava la scorsa settimana e lo abbiamo ripreso in questa puntata che è appunto una delle prime del mese di maggio, d'altronde nuovo esordio, diciamo così. Continuiamo con qualche altro ascolto e torniamo, io vorrei tornare però a quel disco che esploravamo insieme la scorsa settimana e vi riproporrei uno dei brani di punta del nuovo disco di Gia Margaret, Singing. Ci riascoltiamo Everyone Around Me Dancing.

E questa è Gia Margaret con Everyone Around Me Dancing, un estratto da quello che è il suo nuovo disco Singing. Lo abbiamo ascoltato la scorsa settimana e appunto ci siamo fatti accompagnare dal ritorno alla voce di questa artista che per tanti anni non ha potuto cantare e che quindi ritrovavamo in questa nuova fase dell'utilizzo della voce dopo tanti anni di perfezionamento sul suono, l'ambiente sonoro, l'utilizzo di altro per fare musica che non fosse la sua voce. Ma direi che il ritorno è andato parecchio bene e non male assolutamente questo disco di Gia Margaret. Un album che è uscito nei giorni scorsi è invece il nuovo di Birth, che ha pubblicato il suo primo disco in italiano, Senza fiato, questo è il titolo, e poi insieme a una serie di singoli che ci siamo ascoltati insieme prima, durante, dopo. Il disco ormai è uscito, lei ha già fatto anche le prime date, le prime tappe italiane del suo tour, che poi toccherà vari luoghi. I prossimi appuntamenti sono al Miami a Milano, allo Sprint Attitude Festival di Roma, poi sono a Caserta, a Bra, sempre a festival vari, alla Riserva Fai Gigante della Sila, al Mango Festival ad Arezzo suonerà il 15 di luglio e poi insomma sarà in tantissimi altri luoghi. Ce la riascoltiamo, Birth, con uno dei primi pezzi pubblicati da questo disco, il brano si chiama Truman.

Truman, un gran bel pezzo di Birth, che rimane una brava cantautrice. Alice Bisi aveva iniziato col suo nome all'anagrafe, poi era passata allo pseudonimo Birth, cantando in inglese, facendo produzioni, proponendo produzioni più elettroniche, e poi tornata all'italiano. La cosa buffa, interessante, che è tornata all'italiano proprio trasferendosi invece all'estero, trasferendosi all'estero ha deciso invece di riabbracciare la sua lingua madre, quindi cose particolari, scelte particolari da parte della artista, fra l'altro toscana, Birth, che troveremo in tour quest'estate con varie tappe, come dicevamo, e che appunto ascolteremo anche in Toscana al Mango Music Festival ad Arezzo. Continuiamo a parlare di live, di appuntamenti dal vivo per quest'estate, con l'annuncio di una serie di date del Lars Rock Festival. Si svelano i nomi degli headliner che saranno sul palco della 13ª edizione del festival di Chiusi, da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. I giardini pubblici di Chiusi torneranno infatti ad essere il cuore della scena indipendente e internazionale, sì, perché i nomi che passano da Chiusi in provincia di Siena tutti gli anni per il Lars Rock Festival sono veramente interessanti, tant'è che ad aprire la rassegna sono i Diroff, band di San Francisco, che appunto porteranno il loro live sul palco dell'Ars sabato 11. Gli headliners sono i Cardinals, che arrivano da Cork in Irlanda e sono sicuramente un profilo un po' più rock, e poi sempre abbastanza rock, ma diciamo così più sul progressive con influenze jazz, c'è Jordi Grip, che il 12 di luglio chiuderà il festival. Lui, lo ricordiamo, è il fondatore e frontman dei Black Midi, presenterà il suo debutto come solista. Ci sono poi degli eventi pre-festival, in particolar modo a Castiglione del Lago, sul lago Trasimeno, il 14 di maggio suoneranno gli Oneida con un appuntamento in collaborazione con Degustazioni Musicali. Il 27 di giugno sempre a Castiglione del Lago, ma alla Rocca Medievale, ci saranno gli Allalas, che sono sempre un gran bel gruppo. Che vi devo dire, programmone come sempre per questo festival, che quest'anno vi annuncio non è per la prima volta in contemporanea con la Festa Stella Rossa di Arci Firenze, quindi potete andare in tutti e due i posti, potete ascoltare gli artisti prima in Stella Rossa, che si tiene a Firenze a Rifredi dal primo al 6 di luglio, e poi spostarvi dal 1 al 5, scusatemi, e poi spostarvi dal 10 al 12 di luglio a Chiusi in provincia di Siena per il Lars Rock Festival. Io lo so che questo era uno dei vostri obiettivi, voi ascoltatori di Nova Radio, quindi che dire, per chi volesse questa cosa finalmente si può fare. Continuiamo quindi ascoltandoci proprio i Diroff. Ci sentiamo Life is Suffering e andiamo verso la fine di questa puntata di oggi di Sputnik. Ce la fanno a partire, giuro, ce la faranno assolutamente i Diroff. Lo ricordo, l'appuntamento sul palco dell'Ars è per loro il 10 di luglio, e poi il festival prosegue anche nei giorni a seguire. Noi ne parliamo tutti i giorni, tutti gli anni poi dell'Ars, con varie interviste. Il festival tra l'altro è ad ingresso gratuito, mentre ricordo che gli altri eventi, quelli che si svolgono a Castiglione del Lago, sul lago Trasimeno nei mesi precedenti, invece sono a pagamento, ma insomma non temete, perché ce n'è veramente per tutti.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Alla vigilia dell'emissione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, il presidente statunitense Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Nuove dichiarazioni infuocate che arrivano a poche ore della visita del segretario di Stato in Vaticano, che il 7 maggio sarà ricevuto dal Papa. Sul fronte della guerra si teme un'escalation a Hormuz. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 caccia torpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi. La Repubblica Islamica ha bollato come un fallimento il Project Freedom, l'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta statunitense. E intanto, nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Exet ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma in un'abitazione di Cessalto, nel Trevigiano, dove è morta all'alba di stamani una donna di 81 anni a causa di un incendio. Intossicato ma in salvo il marito, 85enne Graziano Dal Cortivo, imprenditore edile in pensione. La coppia, localmente molto nota, aveva diversi figli e nipoti. Il rogo sarebbe stato generato dalla canna fumaria di una vecchia stufa a legna. Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di diverse squadre della zona. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato, questo in sintesi il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, che stamani al Quirinale ha incontrato i candidati al Dave di Donatello 2026. Andate avanti con audacia per sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti, ha aggiunto. Nella cerimonia condotta da Claudio Bisio, tutti i discorsi ufficiali hanno sottolineato l'apertura delle istituzioni alle pressanti richieste del settore. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Attraverso i social, Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche a un intervento al cuore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura.

0: Sono le 16:07, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, e torniamo a parlare di scioperi, in particolar modo dei 2 giorni di sciopero del mondo della scuola proclamati da USB e Cobas il 6 e il 7 di maggio, domani e domani l'altro, uno sciopero nazionale per opporsi ai processi di trasformazione della scuola statale, alla riforma dei tecnici, ai tagli degli agli organici e all'inclusione, ai legami con l'industria militare. Questi i temi al centro della mobilitazione che domani a Firenze a partire dalle 10 prevederà anche un presidio sotto la Regione Toscana in Piazza del Duomo, con al centro anche il boicottaggio dei quiz invalsi contro la scuola neoliberale. A spiegare le ragioni dietro a questa ampia mobilitazione Dario Furnari di USB Firenze e Alidina Marchetti di Cobas Scuola Firenze. Sentiamoli ai nostri microfoni.
1: Però è nazionale, è USB Scuola e Cobas della Scuola hanno indetto uno sciopero appunto per tutta la categoria della scuola. Per riassumere, è uno sciopero sia contro sia per. È contro un modello di scuola che potremmo definire la scuola azienda, quindi una scuola centrata per esempio sui test invalsi, per esempio sull'alternanza scuola-lavoro. Noi diciamo la scuola delle competenze, la scuola del capitale umano, una scuola che cioè oggi non educa più alla crescita critica e alla formazione delle future cittadine, dei futuri cittadini, ma addestra, e i quiz invalsi in questo sono emblematici, addestra a delle competenze che devono essere funzionali al mercato del lavoro. Poi sulla scuola, dico l'ultima cosa, c'è il tema della guerra, che è senz'altro un tema di carattere più generale, ma che è strettamente collegato al tema della scuola azienda e della scuola del capitale umano, perché essere in guerra, essere in un'economia di guerra voluta dal governo, significa anche dover avere un tipo di scuola che serva all'addestramento anche alla guerra.
2: I Cobas fin dall'inizio hanno contrastato gli invalsi a tutti i livelli e gradi di scuola. Anche quest'anno per tempo avevamo dato l'indicazione di due, era possibile fare 2 giorni, e già è questa una cosa abbastanza eccezionale, perché le prove invalsi nella scuola primaria, dove diciamo che sono rimaste più opzionali, perché purtroppo sia per la media di primo grado che per la media di secondo grado non fanno più media nel voto finale, però sono un prerequisito per fare l'esame di licenza media e l'esame di maturità, mentre alla primaria ancora diciamo c'è più libertà, e poi c'è l'impatto anche da parte dei genitori che vedono un tipo di scuola a quiz che è quella che mortifica oppure crea anche ansia nei bambini. E infatti, nonostante siano tanti anni, questo le maestre lo sentono molto, e quindi avevamo indetto queste 2 giorni. Nel frattempo però le cose si sono complicate come sempre. Per esempio c'è la riforma degli istituti tecnici, che sono ridotti da 5 anni a 4+2. Quando già avevano fatto le iscrizioni gli studenti, le famiglie, quindi in corso d'opera gliel'hanno mutato, però questo governo fa questo e altro, e quindi è molto sentito. Noi si era detto per tutti gli ordini di scuola, perché era una cosa di principio, però a questo punto c'è una partecipazione diretta di sicuramente degli istituti tecnici, che è un punto in questo momento nevralgico, e poi per gli altri problemi. Noi per esempio abbiamo lanciato il ruolo unico, non ha senso che ci siano differenze di stipendio e di diciamo così orario tra chi è di ruolo nella primaria o la media di primo grado o di secondo grado. Anche questo è il nostro cavallo di battaglia. Poi ora c'è il momento degli organici, infatti gli stessi dirigenti sono preoccupati, perché coi tagli il numero di alunni per classe cresce. Voi capite, la qualità della scuola è legata al numero, perché se nel numero naturalmente ci sono poi anche alunni che hanno delle disabilità, il problema della qualità della scuola ne perde. Soltanto la facciata è quella che interessano, perché se c'è questo canale, no, dell'aziendalizzazione, a una efficienza più o meno millantata gli basta, non a noi.
0: E il 7 di maggio, oltre allo sciopero nazionale della scuola, le due sigle insieme all'assemblea per lo sciopero, il coordinamento composto da molte realtà del territorio è nato durante le mobilitazioni per la Palestina, hanno indetto uno sciopero generale provinciale del lavoro pubblico e privato che si allarga ai temi della pace e contro la guerra, e al sostegno al popolo palestinese e soprattutto si pone in contrasto alle politiche di austerità dell'Unione Europea, politiche che derivano appunto dalle politiche di guerra che scaricano il peso della crisi sui lavoratori. In occasione di questa mobilitazione è stato annunciato un corteo che dalle ore 10 parte da Santa Maria Novella per arrivare a Piazza Vittorio Veneto, dove al Teatro del Maggio si riuniranno appunto le principali autorità dell'Unione Europea. Qui si terrà appunto una sorta di assemblea convegno, ne ha parlato Dario Furnari.
1: Uno sciopero intanto è uno sciopero provinciale generale, quindi riguarda tutte le categorie per Firenze del lavoro pubblico e del lavoro privato. Il corteo parte da Santa Maria Novella e arriverà in Piazza Vittorio Veneto, dove lì vicino al Teatro del Maggio si riuniscono le principali autorità dell'Unione Europea per celebrare il 50° della istituzione universitaria europea. Noi come Assemblea dello Sciopero individuiamo nella presenza dell'Unione Europea a Firenze l'occasione per andare a dire no a tutte quelle politiche, anche di guerra, che poi si riversano sull'intero sistema dello Stato sociale, di cui la scuola è una componente dirimente. Quindi i temi dello sciopero della scuola del 6 e del 7 li ritroveremo anche all'interno dello sciopero del 7, tra gli altri una riforma dei tecnici che in tutta Italia vedrà piazze molto combattive. Però noi ci teniamo a dire: non protestiamo solo contro la riforma dei tecnici, ma protestiamo anche contro la riforma dei tecnici che rientra in un disegno più generale. Se non si affronta e non si contrasta il disegno più generale, si rischia di portare avanti una battaglia isolata di un pezzettino senza capire tutto il resto, e non sarebbe una buona battaglia. Le battaglie si devono condurre, ecco perché abbiamo convocato addirittura uno sciopero generale provinciale come USB, perché ritenevamo messo a disposizione di tutte e di tutti, ovviamente. Infatti l'assemblea per lo sciopero, che vede la partecipazione di tante realtà, di tutte le realtà fiorentine di lotta, la piazza poi è aperta e chiunque potrà partecipare, si conclude con un convegno.
0: E queste appunto le notizie su questo sciopero che appunto coinvolgerà in primo luogo le scuole e poi in una seconda fase tutti i lavoratori dell'area di Firenze. Sciopero e presidio oggi davanti alla prefettura di Firenze per alcuni lavori di lavoratori di RFI Toscana, in particolare manutentori. La protesta promossa da USB è stata portata avanti per chiedere maggior sicurezza sul lavoro e il blocco del trasporto di armi attraverso la rete ferroviaria. Roberto Marchese, manutentore delle infrastrutture ferroviarie di Reti Ferroviarie Italiane e delegato USB, spiega che dal 2024 è stato firmato un accordo tra sindacati confederali, quindi CGIL, CISL, UIL e RFI, per alterare completamente i turni di lavoro dei manutentori delle infrastrutture, introducendo dei turni che non garantiscono riposi, con 11 giorni lavorativi consecutivi e cantieri notturni con orari allungati che impediscono di conciliare la vita e il lavoro. Con USB, continua Marchese, abbiamo organizzato questo presidio davanti al prefetto perché stiamo cercando anche di sollecitare le istituzioni locali proprio per quanto riguarda l'ambito della sicurezza sul lavoro. Tra le richieste dei manifestanti c'è anche il blocco delle armi appunto l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie per il trasporto anche di materiale bellico. E un altro sciopero è in programma questa domenica, il 10 di maggio, riguarda i trasporti e quindi il trasporto pubblico locale, in particolar modo qui da noi Autolinee Toscane, uno sciopero di 24 ore proclamato dai Cobas lavoro che appunto hanno indetto lavoro privato che hanno indetto

0: famiglie è stata evidenziata la stretta burocratica per cui viene richiesta una rendicontazione stringente rispetto ai fondi destinati per la vita indipendente dalla Regione Toscana, che sono con l'ultima delibera della giunta dell'anno scorso, sono fondi europei. E ovviamente c'è anche una critica da parte di Vita Indipendente al fatto che sono finanziamenti a pioggia, che quindi le cifre, le somme destinate a ogni persona sono appunto minori rispetto agli anni passati. Sentiamo le parole di Patrizia Pepe dell'associazione Vita Indipendente Onlus.
1: Oggi siamo qui proprio per manifestare la giornata europea per la vita indipendente, cosa che succederà sicuramente in tante città europee, e quindi siamo qui per renderla pubblica, diciamo, questa giornata per noi molto importante, e per la quale noi lottiamo da anni e anni per raggiungere un obiettivo di vita accettabile per un disabile, il più vicina possibile a quello che è la vita di tutte le persone senza disabilità. La cosa è molto difficile, anche perché la Regione Toscana, che finora stanziava fondi propri dal 2025, ha attinto a fondi sociali europei, ma complicando molto la vita a tutte le persone, perché hanno applicato una burocrazia per noi pesantissima. Prima di tutto la rendicontazione mensile, ma la cosa più grave è che ci chiedono di anticipare ogni mese i soldi per pagare gli stipendi, mentre prima i soldi arrivavano a fine del mese corrente, in modo che avevamo già pronti i soldi per pagare gli stipendi. Ora dobbiamo anticiparli noi e dopo aspettare il mese dopo il rimborso. E la cosa è pesantina, anche perché non è che le pensioni siano chissà quanto alte. Una pensione di chi vive di pensione di invalidità con l'accompagnamento riesce a tirare fuori 800 euro. Tante persone devono andare molto oltre il proprio budget affidato. Quindi i soldi sono pochi, perché non ce la facciamo. Molte poche persone sono riuscite ad avere il massimo, quindi non sappiamo neanche con quali criteri siano stati fatti le valutazioni, e questo ha portato un appesantimento grosso, perché non ce la facciamo molto bene a sostenere tutte le spese. Comunque noi non siamo qui, volevo dire questo, per rappresentare i nostri casi, ma parliamo per i casi di tante persone che in questo momento un po' staranno arrivando, ma molte persone non possono neanche muoversi, talmente poca l'assistenza che sono riuscite a garantirsi.
0: E queste appunto le parole dei rappresentanti dell'associazione Vita Indipendente Onlus. Adesso torniamo su due temi che abbiamo affrontato in onda ieri, in particolar modo partendo dalla polizia di prossimità. L'annuncio di questa sperimentazione è arrivato ieri tramite una conferenza stampa che è stata indetta dall'assessore alla sicurezza e mobilità Andrea Giorgio e dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, una conferenza stampa che ha di fatto anticipato l'assemblea che poi si è svolta ieri sera alle Leopoldine di Piazza Tasso, promossa dal comitato Oltrarno Futuro, che ha coinvolto appunto proprio l'assessore alla mobilità e alla sicurezza Andrea Giorgio. Tra i temi all'ordine del giorno di questa assemblea c'era l'allargamento della ZTL e anche l'istituzione del vigile di quartiere. La conferenza stampa ci ha colti di sorpresa. Questo modo di fare è stato percepito come una forzatura, se non addirittura una provocazione. Non solo si è voluto discutere una proposta già pronta, ma si è deciso di scavalcare il percorso istituzionale e il confronto con i cittadini. Queste sono le parole che stamattina ha ripetuto una nuova radio Marco Giannoni, rappresentante dei comitati del centro storico, in particolar modo parte del gruppo dei

0: Residenti, area Duomo, che ha raccontato come ci sia stata un po' di amarezza da parte dell'Assemblea ieri dopo l'annuncio di questo provvedimento della polizia di prossimità. Ma sentiamo proprio le parole di Giannoni stamattina ai nostri microfoni.
1: Riguardo al vicequartiere, come già sapete, i comitati avevano presentato una proposta molto ben strutturata, dettagliata, tra l'altro senza costi aggiuntivi, che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere, se non limitate a un breve periodo di formazione. Elaborata questa grazie a chi quel ruolo l'aveva già svolto come responsabile e quindi conosceva bene la materia, le necessità, ma anche le possibili criticità di quel progetto. Questa proposta era stata inviata formalmente e portata in Commissione 8 con l'idea di discutere e poi arrivare in Consiglio. Invece, proprio ieri, come avete ben detto voi, il giorno dell'Assemblea l'amministrazione ha scelto di uscire un comunicato stampa annunciando un progetto ben diverso, cioè quello dei vigili di prossimità della polizia di prossimità, come la chiamano loro. Un progetto che nella sostanza però cambia completamente impostazione. Ad esempio si passa da un modello con 84 agenti per il quartiere 1, cioè quello che era stato preventivato nel progetto presentato, a una presenza molto più ridotta ai 14 agenti per ogni quartiere, con funzioni diverse e aree valutate più sensibili e quindi automaticamente escludono aree apparentemente meno sensibili. Ma basterebbe fermarsi a questi numeri per capire che il termine prossimità è sbagliato. Prossimità significa prossimo, cioè vicino, ma con 70 agenti in meno per ogni quartiere rispetto al fabbisogno non sei prossimo per nulla. Lui dice abbiamo preso quello che c'è di buono, ecco, però non ha saputo dire cosa non c'era di buono. Sarà meglio oggi? Può essere, vediamo. Ma di certo non avrà i risultati che avrebbe avuto il nostro progetto. E questo modo di fare è stato percepito come una forzatura, se non addirittura una provocazione. Non solo non si è voluto discutere la proposta già pronta, ma si è deciso di scavalcare il percorso istituzionale in confronto con i cittadini. Alla domanda su cosa non funzionasse, infatti, nel progetto dei comitati,
0: Ecco.
1: l'assessore non ha saputo o non ha voluto dare nessuna risposta. E quindi il quesito rimane purtroppo aperto, nonostante fosse più volte richiesto. Ci è stato detto che sono state ascoltate, ecco questa è una cosa diciamo un po' paradossale, altre realtà della città, come fossero entità, quali non si è capito, dove sarebbero emerse richieste diverse. Premetto che molto probabilmente se gli altri cittadini avessero letto la proposta presentata dai 16 comitati, conoscendola, penso che l'avrebbero sottoscritta. L'assessore ha fatto capire che la loro scelta è scaturita da quanto emerso appunto dal confronto con gli altri. Forse allora, dato il lavoro svolto così ben articolato nel confronto, avrebbero dovuto partecipare anche i comitati promotori, dato che chiedono la partecipazione ai cittadini. Ma di fatto, al di là delle decisioni, siamo stati esclusi. Quindi hanno fatto praticamente ciò che hanno chiesto gli altri, non quello che abbiamo detto noi. Insomma, pensiamo che sia il solito atteggiamento dell'assessore di questa giunta.
0: E queste appunto le parole del rappresentante dei comitati del centro storico. Vedremo poi appunto nel corso del tempo come andrà questa sperimentazione del vigile di quartiere. Torniamo invece a parlare di casa. Ieri abbiamo parlato dell'appello che promosso dal Laboratorio per la città e con 110 firme di vari rappresentanti della società civile della cittadinanza di Firenze chiede al comune di Firenze di rivedere l'accordo con la Banca Europea per gli investimenti sul piano del social housing della città di Firenze, quindi sulla gestione dei nuovi alloggi ERS. Ieri ha risposto all'appello la sindaca Funaro, accusando i promotori di raccontare fondamentalmente fake news e specificando che l'accordo è una regia pubblica e non ci sono appunto profili di speculazione al suo interno, proprio però citando i documenti. Stamattina sulle nostre frequenze ha risposto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, Vincenzo Esposito, rappresentante del laboratorio per la città, e Esposito ha spiegato bene come Di fatto, questa operazione, secondo il Laboratorio per la Città e i sostenitori di questo appello, sia un'operazione che finanziarizza un tema sociale. Sentiamo un estratto dell'intervista che abbiamo appunto svolto stamattina all'interno di Newsbox.
2: La BEI supporta il comune ed è scritto, non è che lo diciamo noi, è scritto nell'accordo, per tutte le valutazioni preliminari, cioè sostanzialmente dice anche al comune qual è la situazione degli immobili, perché qui noi abbiamo un altro enorme problema che ha un punto di caduta anche su questo tema, ovvero sia che anziché avere una programmazione urbanistica a monte, qui si parte dicendo boh, il comune potrebbe mettere a disposizione 2 o 3 aree, sono state indicate, ma poi il resto lo vede la BEI. E la BEI fa il suo mestiere, perché dice, e leggo in questo momento, noi valuteremo dettagliatamente le leve a disposizione del comune per assicurare la sostenibilità economica finanziaria del piano ERES. La sostenibilità economica finanziaria, chiarisco, non è, cioè il punto nodale è il livello dell'affitto, i famosi 500 euro a alloggio mese, ma la sostenibilità economica finanziaria del piano ERS vuol dire che se l'investimento è a un certo livello e non si riesce a tenerlo in equilibrio, bisogna intervenire con la cavalleria, chiamiamolo così.
0: Certo.
2: E la BEI ce lo scrive. E quali sono queste potenzialità, no, che forse andranno ad aggiungere? Uso della proprietà pubblica e del territorio, potenziale attività commerciali integrate, risorse del piano strutturale e operativo della Municipalità di Firenze, altri potenziali fattori quali sovvenzioni operative e o in conto capitale che il Comune potrebbe mobilitare. Cioè, avete capito che cosa c'è scritto? C'è scritto che la BEI fa il piano finanziario, poi valuta naturalmente anche la bancabilità, chiamano loro, no, dei potenziali inquilini, eccetera, eccetera. Quindi vorranno degli inquilini TOC, eh?
0: Certo.
2: Quelli un po' brutti, sporchi e cattivi non li vogliono, va bene? Ma poi, se i conti non tornano, e io ho l'impressione che i conti non torneranno, cioè facendo un'operazione pulita, prendo dei soldi, realizzo gli alloggi si esce con un canone appunto di 500 euro,
0: certo,
2: non tornano, bisogna aggiungerci qualcosa. E chi lo aggiunge qualcosa? Di qualità, cioè tutti noi. Questo si chiama finanziarizzazione di un tema sociale. Si scivola verso logiche di mercato che, ahimè, hanno la conseguenza di dover investire ulteriori risorse pubbliche, cioè della collettività, per tenerla in piedi un'operazione di questo genere.
0: E queste sono appunto le parole di Vincenzo Esposito, che abbiamo appunto ascoltato stamattina all'interno di Newsbox, rappresentante di Laboratorio per la Città e dell'appello contro l'accordo tra Comune di Firenze e BEI. Sono le 16:31, siamo arrivati alla fine del nostro GR dedicato all'attualità. Vi lascio con le notizie sul traffico e poi con lo spazio dedicato alla cultura di Nova Radio News. Rimanete con noi, a tra poco.
3: Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In Fipli invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Empoli e San Miniato in direzione Mare. In direzione Firenze, a causa del traffico intenso, code tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e Ponte d'Est e rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: spazio al primo approfondimento di oggi. È in programma il 10 maggio nel parco di Villa Vogel a Firenze, dall'ora di pranzo in poi, la festa delle famiglie per la Toscana, promossa dall'Associazione Nazionale Famiglie Arcobaleno. L'evento inizierà con un picnic all'insegna della condivisione. Ognuno porta il proprio cestino e la propria specialità culinaria e poi si mangia e si beve insieme. Dal primo pomeriggio partirà poi un programma di giochi, musica, laboratori, letture, spettacoli per bambini e bambine di ogni età. Al centro dell'evento lo scambio, la condivisione, il rispetto e l'inclusione che questa giornata celebra. Del valore che ha questo appuntamento e di che cosa succederà a Firenze abbiamo parlato con Monia Marcacci, tra le portavoce delle famiglie Arcobaleno in Toscana.
5: La Toscana è di fatto un'isola felice dove tutte le famiglie, o comunque siano composte, vivono, devo dire, abbastanza bene. Un'isola felice però in un panorama nazionale che è desolante e che soprattutto si caratterizza per l'assenza di leggi che prevedano una reale uguaglianza tra famiglie. Quindi assolutamente una festa inclusiva, aperta a tutte le tipologie. Mi sembra che al giorno d'oggi si possa dire che non esiste più una famiglia tradizionale, vogliamo ribadirlo. La famiglia è un luogo di cura, un luogo di relazione, un luogo di affetti che prescinde dall'orientamento politico, dal genere degli adulti che esprimono queste relazioni. Quindi assolutamente aperta a tutti, un'occasione per stare insieme, tante attività per i più piccoli ma anche tanti momenti per incontrarsi e parlare di diritti.
6: Parlando proprio del programma della festa, cosa succederà, come è strutturata?
5: La festa del 10 di maggio al Villa Vogel, quindi un parco pubblico e accessibile a tutti e a tutte, si svolge dal dopo pranzo per tutto il pomeriggio con attività a partire dai piccolissimi, quindi letture, un angolo morbido addirittura proprio per i bimbi in età dell'infanzia, fino ad arrivare a collaborazioni con società sportive, quindi sport, ma anche giochi di ruolo per gli adolescenti e possibilità, diciamo, di trovare un momento interessante per chiunque vi partecipi. A noi adulti rimane da fare da collante tra le attività dei bimbi, ma anche un momento di incontro tra famiglie, perché vedere con i propri occhi, incontrare la differenza è un arricchimento per tutti.
6: Quante sono le famiglie Arcobaleno in Toscana?
5: Sì, sono più di 200, stiamo parlando di circa 300 bambini in Toscana, diciamo che fanno parte della nostra associazione, poi probabilmente di più, però come realtà associativa esprimiamo circa questi numeri.
6: Come sta andando dal punto di vista giuridico la battaglia per il riconoscimento della genitorialità nelle coppie di famiglie Arcobaleno?
5: Allora, da un punto di vista legislativo e quindi di leggi fatte dai governi e dalla politica siamo a zero e vige tuttora diciamo la discrepanza di diritti tra donne in coppie eterosessuali che possono quindi accedere ai percorsi di procreazione medicalmente assistita in Italia e coppie omosessuali o donne single che, lo sappiamo benissimo, in Italia non possono accedere ai percorsi di procreazione medicalmente assistita. Per quanto riguarda i figli, un grosso passo avanti è stata una sentenza della Corte Costituzionale del maggio 2025 che dice che anche i nati in coppie di donne da percorsi di PMA effettuati all'estero sono immediatamente riconosciuti anche dal genitore, dalla genitrice intenzionale, diciamo così, quindi equiparate di fatto a coppie eterosessuali. Questo valeva fino a quel momento lì soltanto per le coppie uomo-donna che avevano un figlio attraverso la PMA. Per quanto riguarda invece le coppie di padri, sappiamo che è in vigore la cosiddetta legge Varchi, che vieta la gestazione per altri ovunque nel mondo, anche laddove è normata ormai da decenni. Faccio l'esempio del Canada o di alcuni stati degli Stati Uniti, in cui è perfettamente legittima, ma eventuali coppie italiane, omo o eterosessuali, che intraprendano questo percorso, di fatto vanno incontro a quelle che sono delle conseguenze penali. Quindi questa strada è completamente bloccata da questo punto di vista. Chi ha avuto figli precedentemente, coppie di padri che hanno avuto figli precedentemente, hanno potuto riconoscere i propri figli solo attraverso la cosiddetta stepchild adoption. Quindi di fatto adottando, il genitore intenzionale ha dovuto adottare i propri figli, perché sono tali sono, in un tribunale, percorsi molto lunghi, pesanti da un punto di vista psicologico, da un punto punto di vista economico e diciamo di tempistiche. Questo è stato, questa è la situazione attuale in Italia in questo momento.

0: Andiamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Dal 6 al 9 maggio 2026 la cittadina di Pontremoli fa da cornice all'UNE Pontremoli, scuola di primavera di teatro e mediazione, un'iniziativa di formazione a cura del Teatro del Pratello e della cooperativa Dike, rivolta ai minori in carico alla giustizia minorile, agli studenti delle scuole e delle università, agli operatori del settore giuridico e sociale, oltre che ai cittadini del territorio. Un'iniziativa che vuole essere un luogo di incontro e scambio in cui artisti, mediatori, magistrati e studiosi di diverse discipline si confrontano sui temi complessi. 4 giorni di spettacoli e laboratori e incontri in cui attraverso il linguaggio del teatro e della mediazione si favorisce appunto lo scambio circolare tra i partecipanti. Filo rosso di questa prima edizione la figura del funambolo acrobata, potente metafora per affrontare con i ragazzi in carico ai servizi della giustizia minorile molti temi. Si parte il 6 di maggio con la prima nazionale di Angeli Funamboli, il nuovo spettacolo teatrale con le ragazze dell'Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli, che è realizzato in collaborazione con gli studenti del liceo Malaspina di Pontremoli. Di Lune Pontremoli e di questo spettacolo abbiamo parlato con il regista Paolo Billi del Teatro del Pratello, che appunto da anni lavora con le ragazze dell'Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli.
1: Lune Pontremoli, scuola di primavera di teatro e mediazione, è una nuova tappa di un progetto che era già iniziato nel passato e che aveva un'altra titolazione, si chiamava Cure. Quest'anno si è modificato il nome per dare un altro senso a questo lavoro in progress, che mette sempre al centro il mondo della giustizia minorile. E in questo caso due potenti strumenti, che sono la mediazione e il teatro, che operano in contesti difficili con i minori che sono ristretti, cioè dentro gli istituti penali minorili, oppure sul territorio, in area penale esterna cosiddetta. E l'incontro di Pontremoli è un'occasione per un incontro tra operatori della giustizia, operatori della mediazione, del teatro, che hanno una serie di incontri per confrontarsi su quelle che sono le prospettive in questo prossimo futuro, in questo momento estremamente delicato e complesso da affrontare. Durante questo festival vengono proposti degli spettacoli, ma innanzitutto vengono proposte delle attività di formazione rivolte agli studenti di ben 4 università italiane: la Statale di Milano, Pisa, l'Università di Padova e l'Università di Bologna. Cioè, ci saranno circa 60 studenti che sono inviati dalle loro università per seguire i dialoghi riparativi, le attività laboratoriali, quale momento sul campo di formazione.
0: Si parte questo mercoledì con la prima nazionale di Angeli Funamboli, il nuovo spettacolo teatrale realizzato proprio con le ragazze dell'Istituto Penale Minorenni di Pontremoli. Di che cosa si tratta?
1: Allora, lo spettacolo che si realizza con le ragazze dell'Istituto Penale Minorile in una compagnia però mista, una compagnia mista intergenerazionale. Io da 12 anni che lavoro con queste ragazze e ho sempre costruito compagnie in cui ci sono coetanei, studenti, ma anche cittadini e persone senior, proprio perché per me è interessante andare a costruire una piccola comunità in cui loro rientrano a giocarsi, a mettersi in gioco, chiaramente scoprendo di loro stesse qualcosa che non sospettano. È tutto un lavoro per fare emergere le potenzialità dei partecipanti all'interno di un gioco teatrale estremamente preciso, serio, che le ha obbligate per più di un mese a un lavoro quotidiano di assoluta precisione e ripetizione. Non c'è nulla di improvvisato, e in questo la figura del funambolo è la metafora fondante. Il funambolo come creatura che cammina nel vuoto, ha nuovi orizzonti continuamente, ma tutto questo lo può fare solo perché c'è una disciplina, una precisione assoluta. Ed è questo il gioco che è stato offerto loro. Quindi c'è un, lo chiamo precipitato pedagogico, molto importante. Per cimentarsi a fare qualcosa che mette insieme persone diverse è necessario avere attenzione verso di sé, verso gli altri, verso le cose che si fanno, e tutto questo farlo con precisione, come un funambolo sul filo, perché altrimenti si cade e il funambolo muore.
0: Cosa altro proporrete? Quali sono gli appuntamenti salienti di queste giornate?
1: Gli appuntamenti sono il giovedì 7 maggio, visto anche Pontremoli con la sua tradizione dei libri, vengono presentati due nuovi libri, uno è un testo curato da me e da Federica Brunelli, che è la coordinatrice del festival, legato al lavoro fatto l'anno scorso che era titolato Cicatrici. Ci sarà anche Maria Inglese e Ivo Lizzola che proporranno il loro nuovo lavoro edito, che è Punire o riparare. Venerdì 8 maggio c'è un incontro molto complesso con tanti direttori di istituti penali italiani e di USM, sono gli uffici sul territorio, che si incontrano proprio per prendere in esame il lavoro della cura nel lavoro della giustizia. Ricordiamoci sempre che siamo dentro alla giustizia minorile, a quel nuovo paradigma che si chiama giustizia riparativa, che con la legge Cartabia è entrato in vigore, ma che è estremamente complesso da poter avviare. Sempre il venerdì 8 in Piazza Duomo a Pontremoli ci sarà un reading rap in cui vengono proposti scritture e rap fatti in varie parti d'Italia. Due ragazzi palermitani presentano il loro lavoro, così da Bologna, da Acireale, da Firenze, vengono e, come dire, propongono quanto hanno scritto loro sulla figura del funambolo. E in più ci sarà una dimostrazione pratica di come andare sul filo, proposta a tutti gli spettatori. Ci sono due funamboli professionisti che fanno camminare sul filo tutti quanti. Questa è una cosa che io ho visto fare, perché nelle prime sedute del lavoro teatrale questi due funamboli hanno fatto camminare sul filo tutta la compagnia e anche due signore di 70 anni, quindi è assolutamente possibile farlo, ha un valore terapeutico andare sul filo. Infine, l'ultimo appuntamento importante è sabato 9 maggio, in cui in una modalità già sperimentata nel passato sono ragazzi che hanno fatto dei percorsi di giustizia riparativa, pongono domande a ospiti invitati. Domande sul tema del funambolo. Questi ospiti sono Adolfo Ceretti, criminologo di grande fama, Mitja Jaluz, Luca Villa, il procuratore del Tribunale dei Minorenni di Milano, la Maria Inglese, Edwige Ungaro, che è l'acrobata che ha in questo periodo seguito tutto il nostro lavoro, e una scrittrice, Vidad Tamini, israelo-palestinese, che adesso vive a Lubiana, che verrà apposta qui a Pontremoli per presentare il suo ultimo libro.
0: Noi invitiamo chi potesse, chi volesse, a venire a Lune Pontremoli 2026 dal 6 al 9 di maggio. Grazie mille a Paolo Billi per essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri si inaugura la rassegna Chuck sul lavoro alle 21.15 in proiezione articolo 1, il documentario di Luca Bianchini alla presenza del regista. Alle 20.30 al cinema Astra in proiezione Kokuo, il maestro di Kabuki. Prima del film sarà possibile provare l'esperienza del bento, la tipica cena giapponese in scatola da gustare prima dello spettacolo. L'evento in collaborazione con En, cucina casalinga giapponese. Da stasera, con numerose repliche fino a fine maggio, al Teatro di Fiesole va in scena Provaci ancora Sam, il testo di Woody Allen messo in scena da The Kitchen Company. Alle ore 21 al Teatro Puccini, Iliade Open Mic, il collettivo Terzo Segreto di Satira racconta la guerra di Troia in formato stand-up comedy. Al Teatro del Maggio alle ore 20 la Viv Quartet suona musiche di Beethoven. Alle ore 20 alla Casa del Popolo 25 aprile cena per finanziare l'iniziativa del 15 maggio per il riconoscimento della Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.

L'odio non so dove abiti, come l'invidia, cuore nell'invicta, pure nelle lacrime. E allora lasciami solo, tu come fai? Scappi, ritorni, ti aggrappi ai ricordi, atti quei giorni, attimi sogni che non torneranno mai più. Ma

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. La sicurezza sul lavoro non è un obbligo di legge, ma un valore fondamentale per la tutela della persona. In Italia il riferimento normativo principale è il decreto legislativo 81 del 2008, il cosiddetto testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che ha sistematizzato e rafforzato le regole di prevenzione nei luoghi di lavoro. Questa normativa impone al datore di lavoro precisi doveri: valutare tutti i rischi, adottare misure di prevenzione adeguate, formare e informare i lavoratori, fornire dispositivi di protezione individuale e vigilare sul loro corretto utilizzo. Ma la sicurezza è una responsabilità condivisa. Anche i lavoratori sono chiamati a rispettare le regole, utilizzare correttamente gli strumenti condivisi, messi a disposizione e segnalare situazioni di pericolo. Investire nella sicurezza significa prevenire infortuni, tutelare la dignità del lavoro e promuovere una vera cultura della prevenzione che oggi, più che mai, deve essere una priorità per tutti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: blacker than thou.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Code anche sul raccordo Siena-Firenze all'allacciamento con la 1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea Granaiolo, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, a causa della presenza di materiali dispersi sulla strada chiusa via dei Serragli all'altezza del civico 31 Rosso. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 292 si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea Granaiolo, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, a causa della presenza di materiali dispersi sulla strada chiusa via dei Serragli all'altezza del civico 31 Rosso. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. La sicurezza sul lavoro non è un obbligo di legge, ma un valore fondamentale per la tutela della persona. In Italia, riferimento normativo principale è il Decreto Legislativo 81 del 2008, il cosiddetto testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che ha sistematizzato e rafforzato le regole di prevenzione nei luoghi di lavoro. Questa normativa impone al datore di lavoro precisi doveri: valutare tutti i rischi, adottare misure di prevenzione adeguate, formare e informare i lavoratori, fornire dispositivi di protezione individuale e vigilare sul loro corretto utilizzo. Ma la sicurezza è una responsabilità condivisa. Anche i lavoratori sono chiamati a rispettare le regole, utilizzare correttamente gli strumenti condivisi, messi a disposizione e segnalare situazioni di pericolo. Investire nella sicurezza significa prevenire infortuni, tutelare la dignità del lavoro e promuovere una vera cultura della prevenzione che oggi, più che mai, deve essere una priorità per tutti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, ha dichiarato l'Iran riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. È nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario della difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma alla vigilia della missione. Il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha accusato in un'intervista il presidente statunitense.
2: L'economia.
3: A dispetto delle perduranti tensioni e timori di ulteriori escalation, i mercati oggi confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Maglia rosa europea Milano che guadagna il 2,27% e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche le quotazioni del gas e del petrolio, che peraltro rimane sopra i 100 dollari al barile, ma rimane pesante il balzo di tali prezzi dall'inizio del conflitto. Dal 27 febbraio a oggi, fa sapere la commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. E il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato almeno 375 euro in media nello scenario migliore. In Slovacchia si sale a 620 euro. Sopra la media anche l'Italia, a forte dipendenza energetica, a più 450 euro, che però potrebbe salire fino a 2270 euro nello scenario peggiore con una perdurante chiusura di Hormuz. Tornando allo scenario base, provocherebbe inoltre una crescita rallentata nell'Eurozona nel 2006 a un modesto 1,1%. La guerra in Medio Oriente ha il potenziale di sconvolgere gravemente le nostre economie, avverte il presidente dell'Eurogruppo Pierre Rakakis in audizione europarlamentare. Ma dopo l'ultimo Eurogruppo, la Commissione ribadisce il no alla proposta, anche italiana, di rivedere le regole del patto di flessibilità per sostenere alcuni comparti colpiti dal caro energia. Per ora il nostro orientamento è utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale, inclusi gli stabilizzatori automatici, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Per lui anche un bilaterale ieri col ministro Giorgetti, che al Salone del Risparmio rilancia sarebbe irresponsabile non porre le condizioni per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. E col petrolio a 140 dollari a fine anno si genererebbero 21 miliardi di costi in più per le aziende, avverte dallo stesso palco il presidente di Confindustria Orsini, parlando di uno scenario in tal caso di recessione. Per gli utenti vulnerabili, tuttavia, pari a 2,3 milioni di italiani, ad aprile le bollette del gas segnalano un calo del 7,6% in ragione, spiega l'azienda pubblica per l'energia, di un parziale ripiegamento del prezzo della materia prima rispetto a marzo. Unicredit pubblica pubblicato oggi il documento di offerta per l'Ops su Commerzbank. Il periodo di adesione si concluderà il 16 giugno. L'offerta è sul 100% della banca tedesca, ma la nostra attesa è che finiremo intorno al 30%, quindi senza arrivare al controllo, ma con buoni rendimenti attesi, ha detto il CEO Andrea Orcel, aggiungendo che Unicredit ambisce per il 2026 a un utile netto di almeno 11 miliardi di euro. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
4: Ben trovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Maria Francesca Loi, consulente Alleanza Assicurazioni di Tortoli Ogliastra. Allora, Maria Francesca, quanto si deve investire per una buona previdenza complementare?
5: Per assicurarsi un futuro migliore basta davvero poco. La previdenza complementare nasce comunque per offrire una pensione integrativa e si affiancherà per sempre a quella che è la pensione base dell'INPS o a quella del proprio ente pensionistico. Quanto bisogna investire? Dipende un po' dall'età, dalle linee di investimento e dal proprio beneficio fiscale. Facciamo un esempio pratico. Per avere 100 euro aggiuntivi a 50 anni andrebbero investiti circa 86 euro al mese in una linea che è più o meno bilanciata. Ai 40 anni potrebbero bastare 46 euro, invece a 30 anni sarebbero sufficienti 28 euro. Quindi sicuramente bisogna analizzare individualmente quello che è il proprio modo per soddisfare al meglio le proprie esigenze.
4: Grazie a Maria Francesca Loi. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione finanziaria.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente al chilometro 13 si segnalano 4 km di coda tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Sempre in direzione Mare, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicce e Lastra Signa con code in uscita a Lastra Signa. Città di Firenze, proseguono fino al 9 maggio le asfaltature notturne in via Pistoiese in orario 22:05:30 con divieto di transito tra via del Fossetto e via di Brozzi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

avesse messo Hey Joe nella versione dei Body Count? Vi ricordate come abbiamo finito la volta scorsa? Abbiamo finito con Ice-T. Chi è il cantante dei Body Count? Ice-T. Collegamenti e riferimenti, la cura della buona musica e la musica senza barriere. Buonasera a tutti, bentrovati su Nova Radio. Io sono Anzi Guido e come tutti i martedì sera dalle 20.05 in là vi accolgo negli studi, vi accolgo, vi entro addosso nelle case, nelle orecchie con la Da Bosco e da Riviera, il programma, come si è detto, della cura della buona musica, musica senza barriere, collegamenti, riferimenti. Ogni tanto ci può scappare qualche ospitata, ma tutto questo è Anzi Guido, tutto questo è Da Bosco e da Riviera. Questa sera puntata un po' particolare, vi devo dire, ho durato un po' fatica ad assemblare questa scaletta, non ve ne fregherà niente di sicuro, ma io intanto ora all'inizio del programma cosa devo dire, no? Capitemi, io devo un po' sciogliere lo stagno che ho per la gola e insomma devo cercare un pochino di entrare in tema cosa. Bene, stasera ci saranno versioni rock anche di chi non ha mai fatto rock, magari di qualche artista che si è approcciato alla schitarrata, però di tutti i gruppi di colore, cantanti e gruppi di colore. Questa sera omaggiamo il nero, omaggiamo tutto quello che è venuto fuori dagli anni 60 ad adesso da parte di artisti di colore che si sono approcciati al rock, diciamo non era proprio nelle loro corde, ma se si legge bene Ice-T ha voluto formare i Body Count parallelamente alla sua carriera di rapper, perché ha sempre avuto una passione per il metal e l'hard rock e allora dice che fo i Body Count e mi metto lì a schitarrare. Comunque stiamo entrando in clima Da Bosco e da Riviera per questo primo martedì di maggio, perciò continuiamo. Siamo partiti con Los Angeles, facciamo un bellissimo coast to coast, andiamo a Washington. Nel 1977 si forma uno dei più grandi gruppi hardcore punk che l'America abbia mai sfornato. Si tratta dei Bad Brains. E che cosa hanno i Bad Brains di caratteristica? Sono tutti musicisti di colore che si sono approcciati a questo, che anche lì si ritorna lì e lo dicano, cioè, perché l'hardcore deve essere un genere di bianchi, cioè che lo devono fare bianchi e neri, no? Ecco, perciò i Bad Brains, Sacred Love, da quel bellissimo disco del 1986 che è Eye Against Eye.

for blessed to be one tomorrow? Is it from you every Tuesday?

Lemon Meringue da parte dei Fishbone di Angelo Moore da Los Angeles. E qui si fa cost to cost a tutto fuoco, non ci si limita, non ci si limita. Fishbone che mescolano ska, punk, rock. È una formazione che, insomma, nei primi anni 90 ha fatto un po' le sue storie musicalmente per questo genere di musica qui. Loro, diciamo, sono i number one in assoluto. Io ho avuto il piacere di vederli e spaccano, ma li ho visti quando erano in tiro, no, ora da anzianotti. Si tratta dei Living Colors e la loro Pride.

Raiden del 1990 e Living Colors. Ed ecco, adesso facciamo un salto un po' nel passato, perché già all'inizio, alla fine degli anni 60, si muoveva un po' la situazione e Sly and Family Stone sono stati uno dei gruppi maggiori che sono riusciti a coniugare il funk, il soul, la psichedelia, il rock insieme. E adesso ce li ascoltiamo da un brano del 1968 che si chiama Fun, Sly and Family Stone.

Loro magari erano un po' più propensi a una forma di soul and gospel, ma in questo disco del 1969 che si intitola Love, Peace and Happiness, con questa If You Want Me Too, The Chamber Brothers si approcciano anche un pochino alla forma un po' psichedelica, un po' rock di quegli anni lì, nel 1969. Bene, torniamo un po' ai giorni nostri, cioè, ovvero sia qualche decina d'anni fa indietro, e un signore di New York dal nome Lenny Kravitz fa le sue apparizioni in quel che riguarda il mondo della musica, e lui si fa conoscere con un primo disco un po' così, insomma, come se stesse a vedere un po' la situazione che si evolve. Poi nei dischi successivi, diciamo, aumenta un po' il tiro e alza il tiro a fare un po' più di rock, come in questo brano qui che è Is There Any Love in Your Heart, Lenny Kravitz.

Gli Hot Chocolates, fondati negli anni 60 da Errol Brown, e diciamo in questo brano capita che anche artisti, gruppi che hanno fatto la loro fortuna per quanto riguarda anche loro nel campo della disco music, della musica disco anni 70, famosissimo il loro brano You Sexy Thing, però si cimentassero anche in varianti, in variazioni al tema, come in questa Every's One Winner, dove insomma si sente una chitarra rock, una chitarra bella sostenuta. E andiamo avanti, e adesso troviamo Rockwell, che ha fatto un brano che insomma è stato ballato negli anni 80, dove però, sorpresa delle sorprese, a fare i cori c'è un tale Michael Jackson. Si tratta di Somebody Watch Me, Rockwell.

Rockwell, Somebody Watch Me, featuring d'eccezione Michael Jackson. E a proposito di Michael Jackson, adesso andiamo ad ascoltarlo, perché sì, nel suo disco Thriller, in un brano lui insomma ci schitarra abbastanza. Quel brano è Beat It.

Ora, i più informati, i più attenti sapranno di chi è questa chitarra, chi è che fa questo assolo fantastico. E per chi non lo sa, glielo dice Anzi Guido, ovvero sia la chitarra suonata in questo brano a sorpresa, perché quando ricevette la chiamata da Quincy Jones pensava fosse uno scherzo, è di Eddie Van Halen, insomma, non pizza e fichi, come si dice in gergo, Eddie Van Halen suona la chitarra in questo brano di Michael Jackson, di questo disco ormai strafamoso, che si chiama Thriller. E anche i Cameo in questa World Up, che poi è stata ripresa, coverizzata anche dai Korn, ci danno la loro impronta un po' rock.

Camillo Word Up qui a Da Bosco e da Riviera. Bene, proseguiamo la nostra famosissima carrellata di canzoni con, diciamo, si va un po' avanti nel tempo e anche tanti artisti che si approcciano al rap, all'hip hop, però strizzano l'occhio in alcune loro produzioni anche un qualcosa di rock. Ad esempio i Run-DMC, famosissimi per essersi messi insieme agli Aerosmith per la canzone che ora non mi viene il titolo, scusatemi, l'anzianità va avanti. Però io qui i Run-DMC li riprendo invece in un brano che secondo me è molto più bello, che si chiama It's Like That, e qui leggermente remixata da Jason Nevis, e devo dire anche è una canzone che piace alle mie nipotine, sia a Nora che a Nina, che ci fanno un gran balletto. A parte questa cosa familiare, ci ascoltiamo i Run-DMC con la loro It's Like That.

Rendency, It's Like That. Bene, la canzone era Walk This Way, mi è ritornata in mente. Ragazzi, non si può essere sempre troppo pronti non va bene, troppo pronti non va bene. E proseguiamo, perché c'è stato nella storia fra artisti rap e gruppi metal, c'è stato anche un altro binomio, un'altra unione, ovvero sia Public Enemy ed Anthrax insieme per questa versione di Bring the Noise.

I Nerd con Fly or Die, che dà il titolo anche all'LP del 2004. I Nerd con Pharrell Williams alla voce, che qui in questo disco fanno molti brani, diciamo, rock, e questo ne era un esempio. Bene, dai Nerd passiamo a Jay-Z, che Jay-Z nel 2009, mi sembra, ha creato questo suo progetto che si chiama Jadiohead, dove fa un tributo tutto suo per i Radiohead, e qui ce lo ascoltiamo in questa versione particolare fatta a modo suo, e con questo titolo Dirt Off Your Android, Jadiohead.

Radiohead da parte di J-Eazy, tributo ai Radiohead, e questa era una versione particolare fatta da lui di Paranoid Android. Bene, andiamo avanti perché ci sono anche dei gruppi che hanno i cantanti di colore, ad esempio questa signora che si presentò all'inizio degli anni 90 tutta rasata con tuta di jeans, eh?

E riascoltando questa canzone mi ritorna in mente il concerto di loro che fecero in quel della Flog di supporto ai Therapy, addirittura, e presentavano proprio il loro primo LP, e c'era questa ragazza scatenatissima sul palco che insomma fece già presagire una bella carriera per questo gruppo degli Scancananzi. Bene, proseguiamo con i Dead. I Dead chi sono? I Dead sono una band protopunk formata a Detroit nel 1971 dai fratelli Bobby David e Danny Hackney. All'origine era una band funk, però le loro sonorità, dopo aver visto un concerto dei The Who, si spostarono molto verso il rock e, diciamo, dettero quel là a far sì che alcuni cominciarono a decretare che furono uno dei primi gruppi punk americani. Ce li ascoltiamo con Keep On Knocking. Death.

Rick James è uno degli artisti più tamarri che si sia visto nella storia della musica funk, soul, rock, rock, tutto quello che vi pare. Però con questa Super Freak dal vivo, versione live, insomma, si fa capire la potenza che aveva questo artista americano. Bene, dall'America ritorniamo in Europa, ritorniamo in Irlanda e andiamo a ripescare i Thin Lizzy, che loro avevano il cantante di colore, perché insomma, per quell'epoca in Irlanda un cantante di colore, insomma, faceva un po' scena, insomma, è tutto. Infatti si trattava di Philip Lynott, cantante e bassista dei Thin Lizzy. Qui ce li ascoltiamo nella loro It's Only Money, Thin Lizzy.

E a lui pure, a lui non gli si dice niente, non gli si dice niente, è stato uno dei primi artisti di colore a portare il rock, il blues, tutte le sue sfumature sui palchi, sui dischi. Si tratta di Jimi Hendrix e la sua Bold as Love. Bene, da Jimi Hendrix passiamo a un gruppo che non nascondo, non ho mai nascosto che per quanto riguarda i gruppi della scena grunge sono stati i miei preferiti, e anche con quello che poi hanno fatto solisticamente anche il loro cantante nel progetto Mad Season e tutto. Bene, loro dopo la morte di Lynne Staley hanno, invece di sciogliersi, hanno continuato e hanno trovato un cantante di colore che veramente ha una gran bella voce e ha mantenuto vivo il suono e la forza di andare avanti per gli Alice in Chains. Si tratta di William Duval, il nuovo cantante degli Alice in Chains, che ha sostituito Lynne Staley, e qui ce li ascoltiamo in un disco del 2009, Black Givens, Way to Blue, nella sua Your Decision.

0: E questi erano The Roots e la loro The Other Side, featuring Bilal and Porn. Questo ci fa capire che anche tanti gruppi, come abbiamo già detto prima, che fanno parte di un genere, i pop e tutto, però non disdegnano ogni tanto anche di martellare in versione un po' più rock. E adesso passiamo a una mezza cover, diciamo, una mezza cover da parte dei Wu-Tang Clan, questa I Can Go To Sleep, con featuring Isaac Hayes.
1: The technique is ill, son. Watch how I spill one. He's the Biggie Tupac, Big Ellen Biggie.
0: Loro riprendono questo vecchio brano famosissimo di Isaac Hayes e lo trasformano un po', ma non più di tanto. Però ci creano questa atmosfera veramente bella che ci fa spaziare un po' in quello che è stato anche da parte di tanti gruppi black la prima fase, quando ancora si mescolava il soul alla psichedelia e tutto. Wu-Tang Clan.

My brain thinks bomb like bomb like my brain thinks bomb like bomb like bomb like my brain thinks bomb like beware of our appetite. So che i puristi all'ascolto storceranno un po' la bocca, perché questo dice non è rock and roll, ma questo è trip hop. Ed è una forma, secondo me, anche di rock. È un qualcosa che è venuto fuori alla fine degli anni 80, inizio anni 90, in quel di Bristol. E lui, Tricky, è stato un artefice all'uscita di questo nuovo genere che mescola tante cose. Dentro il trip hop c'è un po' di tutto. E ci può essere anche qualcosa di rock. E poi, ragazzi, a me questo brano mi ci stava bene per la canzone che è finita e per quella che sta venendo adesso. Well, you can leave me. Well, Ben Harper, Weeping Boy. E questo è Da Bosco e da Riviera. Essere da Bosco e da Riviera, ragazzi.

Lui si è ispirato a Robert Johnson per questo suo stile nel suonare la lap steel guitar. Questo è Ben Harper con un successo proprio dell'inizio della sua carriera, Whipping Boy. Bene, andiamo avanti e manteniamo questo sound. Troviamo un vecchio bluesman, vecchio ragazzi, vi dico vecchio. Si tratta di Jimmy Duck Holmes e la sua Catfish Blues.

Jimmy Duck Holmes e la sua Catfish Blues. Jimmy Duck Holmes è ancora in attività, mentre l'artista di cui vi sto per mettere il brano adesso, Leo Bud Welch, ha una storia un po' particolare. È morto nel 2017 e pensate bene che lui, il suo primo disco, l'ha inciso nel 2014. A volte la vita cosa ci riserva? Questo è un bluesman fantastico. Se voi andate ad ascoltare i suoi brani, i suoi dischi, tre ne ha pubblicati, qualcosa di veramente forte. Ed è stato per caso che a una festa di compleanno un manager l'ha sentito e lo ha registrato e gli ha detto: vieni Nacchero, vieni che qui si fa un disco. E ha fatto il primo disco nel 2014, poi 2015, e poi ne è uscito uno postumo nel, mi sembra, 2019. E allora ci ascoltiamo Don't Let the Devil Ride da parte di Leo Bud Welch.

Questo è il progetto Black Rock, fatto da The Black Keys con alcuni artisti rap americani. Ci siamo ascoltati Dollars and Cents con featuring Pharoah, Monk e RZA. Bene, cari miei, siamo giunti al termine di questa puntata di Da Bosco e da Riviera per questo martedì 5 maggio. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do le notizie base, spero di essere stato un buon compagno di viaggio per queste due ore, spero che la musica che vi ho proposto vi sia piaciuta e se vi è piaciuta fatemelo sapere scrivendo sulla pagina Instagram di Anzi Guido, Da Bosco e da Riviera. Bene, domenica ci sarà la replica del programma e da domani il podcast sulla pagina Facebook Anzi Guido presenta Da Bosco e da Riviera e su quella novaradio.info. Naturalmente con chi vi lascerò, con che cosa, con quale artista io chiuderò questa puntata. Chi mi conosce sa che io dico che questa canzone è adatta alle chiusure. Questo è un brano da chiusura. Se ancora fossi in attività discografica, il mio ultimo pezzo sarebbe sempre questo, ovvero sia Purple Rain, Prince. Buonanotte a tutti da Anzi Guido.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, ha dichiarato l'Iran riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. È nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario della difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma alla vigilia della missione. Il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha accusato in un'intervista il presidente statunitense.
2: L'economia.
1: A dispetto delle perduranti tensioni e timori di ulteriori escalation, i mercati oggi confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Maglia rosa europea Milano che guadagna il 2,27% e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 80, in parziale ripiegamento anche le quotazioni del gas e del petrolio, che peraltro rimane sopra i 100 dollari al barile, ma rimane pesante il balzo di tali prezzi dall'inizio del conflitto. Dal 27 febbraio a oggi, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. E il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato almeno 375 euro in media nello scenario migliore. In Slovacchia si sale a 620 euro. Sopra la media anche l'Italia, a forte dipendenza energetica, a più 450 euro, che però potrebbe salire fino a 2270 euro nello scenario peggiore con una perdurante chiusura di Hormuz. Tornando allo scenario base, provocherebbe inoltre una crescita rallentata nell'eurozona nel 2006 a un modesto 1,1%. La guerra in Medio Oriente ha il potenziale di sconvolgere gravemente le nostre economie, avverte il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis in audizione europarlamentare. Ma dopo l'ultimo Eurogruppo, la Commissione ribadisce il no alla proposta, anche italiana, di rivedere le regole del patto di flessibilità per sostenere alcuni comparti colpiti dal caro energia. Per ora il nostro orientamento è utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale, inclusi gli stabilizzatori automatici, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Per lui anche un bilaterale ieri col ministro Giorgetti, che al Salone dei Risparmi rilancia sarebbe irresponsabile non porre le condizioni per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. E col petrolio a 140 dollari a fine anno si genererebbero 21 miliardi di costi in più per le aziende, avverte dallo stesso palco il presidente di Confindustria Orsini, parlando di uno scenario in tal caso di recessione. Per gli utenti vulnerabili, tuttavia, pari a 2,3 milioni di italiani, ad aprile le bollette del gas segnalano un calo del 7,6% in ragione, spiega l'azienda pubblica per l'energia, di un parziale ripiegamento del prezzo della materia prima rispetto a marzo. Unicredit pubblicato oggi il documento di offerta per l'Ops su Commerzbank. Il periodo di adesione si concluderà il 16 giugno. L'offerta è sul 100% della banca tedesca, ma la nostra attesa è che finiremo intorno al 30%, quindi senza arrivare al controllo, ma

0: con buoni rendimenti attesi, ha detto il CEO Andrea Orcel, aggiungendo che Unicredit ambisce per il 2026 a un utile netto di almeno 11 miliardi di euro. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
1: Ben trovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Maria Francesca Loi, consulente Alleanza Assicurazioni di Tortoli Ogliastra. Allora, Maria Francesca, quanto si deve investire per una buona previdenza complementare?
2: Per assicurarsi un futuro migliore basta davvero poco. La previdenza complementare nasce comunque per offrire una pensione integrativa e si affiancherà per sempre a quella che è la pensione base dell'INPS o a quella del proprio ente pensionistico. Quanto bisogna investire? Dipende un po' dall'età, dalle linee di investimento e dal proprio beneficio fiscale. Facciamo un esempio pratico. Per avere 100 euro aggiuntivi a 50 anni andrebbero investiti circa 86 euro al mese in una linea che è più o meno bilanciata. Ai 40 anni potrebbero bastare 46 euro, invece a 30 anni sarebbero sufficienti 28 euro. Quindi sicuramente bisogna analizzare individualmente quello che è il proprio modo per soddisfare al meglio le proprie esigenze.
1: Grazie a Maria Francesca Loi. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione finanziaria.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Radio in Network.

0: Abbiamo amato e sognato per caso. Abbiamo sempre ringraziato.
1: Abbiamo preso il meglio di ogni

0: seguo a piedi, tanto c'ho lo zaino pieno che fino a ieri aveva attorno solo specchi. Ma la solitudine fa bene solo se la cerchi.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
2: Nova Radio Città Futura.

0: your leader and we'll listen.
1: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

got no chain. Y'all come to train.

toi. Tu veux coucher avec moi? Alors, tu veux? De demain?